0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio secondo in re maggiore. Nella trascrizione di Anonimo per traversiere, violino e violoncello dai cinque divertimenti K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Joseph Haydn. Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacocks.

0: Di Joseph Haydn avete ascoltato Gloria per coro, orchestra e basso continuo, composto per l'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Orchestra e coro Collegium Musicum 90, diretti da Richard Eacox.
1: Da Les Enfants Terribles di Philip Glass, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman, ascoltiamo Paul is Dying e The Somnambulist. Katia e Mariella Beck, pianoforti.

0: di Philip Glass abbiamo ascoltato Paul is Dying e The Somnambulist da Les Enfants Terribles, arrangiamento per due pianoforti di Michael Riesman. Katia e Mariella Beck, pianoforti.
1: Gautier de Coincy, Maviel, dans les miracles de Notre-Dame. New London Consort, Philip Pickett, direzione.

0: Di Gautier de Coincy abbiamo ascoltato Maviel dalle Miracles de Notre Dame. New London Consort, Philip Pickett, direzione.
1: Giovanni Stefani, canzonette per voce e basso continuo. Dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. O begli occhi o belle chiome, la mia gloria amorosa, pargoletta che non sai, e viver e morire. Bella mia, questo mio core. Vincenzo Manno, tenore. Ensemble concerto diretto da Roberto Gini.

Di Giovanni Stefani avete ascoltato canzonette per voce e basso continuo, dalla raccolta Affetti amorosi, Venezia 1618. Vincenzo Manno, tenore, ensemble concerto diretto da Roberto Gini. Ludwig van Beethoven, sonata numero 6 in fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Allegro, allegretto, presto. Pianista Andrea Lucchesini.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Sonata numero 6 in Fa maggiore per pianoforte, opera 10, numero 2. Pianista Andrea Lucchesini.

Jacques Ibert, La ballade de la Géole de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham-König.

0: di Jacques Ibert. Avete ascoltato La ballade de la Geôle de Redin, poema sinfonico ispirato al poema omonimo di Oscar Wilde. Orchestra Filarmonica di Strasburgo, diretta da Jan Latham König.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Allegro aperto. Cadenza di Sulima Stravinsky, andante un poco adagio, rondò allegro, cadenza di Mozart. Geneva Cana Mason, pianoforte, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K238. Geneva Kanamazan, pianoforte. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.
1: Alfred Schnittke, sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Senza tempo, allegro, largo, allegro, lento. Raphael Wolfisch, violoncello, e John York, pianoforte.

di Alfred Schnittke abbiamo ascoltato la sonata numero 2 per violoncello e pianoforte. Raphael Wolfisch, violoncello. John York, pianoforte.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Gabriel Fauré, quartetto per pianoforte e archi, in sol minore, opera 45. Allegro molto moderato, allegro molto, adagio non troppo, allegro molto. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello,

0: di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto per pianoforte e archi in sol minore, opera 45. Quartetto Beethoven di Roma, Carlo Bruno pianoforte, Felix Aio violino, Alfonso Ghedin viola, Michael Dancila violoncello.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto, allegro molto, e trio, allegro vivace. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore D485, di Hanover Band diretta da Roy Goodman.
1: Richard Strauss, Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Largo, allegro, molto agitato, meno mosso, moderato. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Morte e Trasfigurazione, poema sinfonico per grande orchestra, opera 24. Lucerne Festival Orchestra, Riccardo Chailly, direttore. Piotr Tchaikovsky, Lo schiaccianoci, suite dalle musiche del balletto omonimo. Arrangiamento di Duke Ellington per orchestra. Ouverture, Tut Tut Tutti Tut. Peanut Brittle Brigade, Sugar Room Cherry, Entr'acte, The Volga Vautée, Chinoiserie, Dance of the Floreadors, Arabesque Cookie. Orchestra Duke Ellington diretta da Duke Ellington.

0: teme en che el notiziere el vain antes si la dues. Chi si argomenta den che, neves da Roma con l'approvazione della riforma dell'autonomia, si abbina a Trent il secondo consiglio della mendranzas del Trentino indrezzata all'autorità, la regole neves per la bombole sti cartieres e il programma della scomenza dives del Museo Ladina San Martin de Tor. Ven fatta saer che per radio in sned dalle 7:05 fin mese alle 8 te crepes dal sera la programmista ladina Sara Frenner la porta dante un approfondimento sulla Elias vittime de violenza del 2025 70 Elias le se morte sulla teglia a cagion de persone che gedisia delle samer chiest le demo la punta dell'iceberg perché che troppes massa lei le la Elias vittime de violenza insieme con la responsabile della cesa della Elias della Val de Puster Ingrid Palfrader venerà ragionà di questa questione sitia e cruva. Scomenzò adesso la Neves, in che Papa Leo XIV l'ha fatta una visita pastorella storica alla Sapienza Università di Roma. Questo segna un momento di gran unione ante la due istituzioni Vaticane e la Sapienza che la era in crisi da desdottegni. Dal 2008 era stata addirittura una contestazione che la era annullata la visita di Papa Benedetto XVI. Papa Leo in che lauzza fora il valore del studio e il già dita i join de Gevarder Enaut e non se fermerte dante i fonins. La sottrissa che l'istruzione e studi e gli strumenti più importanti che una persona per se emanciper. La scontreda la avverte dunque al dialogo costruttivo ante il mondo della fe e che della conoscenza scientifica umanistica. La sapienza l'Ateneo più grande Europa, l'ultima visita a questa università da mande un papa l'ha restata nel 1964 con Paolo VI. Mudò un argomento e restò a Roma. La riforma del statuto d'autonomia della regione Trentin Sudtirol potrà gir in forza. L'iter legislativo le venussero giù in gen con l'approvazione della seconda lettura da parte del Senato. Stefan Pescolderu.
1: Dando la sentada è in cer cruce c'è la riforma negli sbagni approvata. Alla fine, ciante 29 senaturi e senaturis l'ite pur la riforma. Incis implode la maggioranza assoluta pur dar da manada. 48 senaturi sa astini. D'antrater una gran parte il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Us contrara ne sted guna. La riforma è il maggior proietto della Giunta Provinciale del Südtirol di questa legislatura. E gunoti incendio da indicata ciò che motivazione la colorazione a livello provinciale del SOPE con i partiti italiani di mandarta. Con l'approvazione in seconda lettura del Senato e l'iter legislativo della riforma Sanchez-Lugge, la Camera dei Deputati ha approvato questa riforma in seconda iade di merda. In c'è l'Austria e ha dell'invarda la riforma. Con questa va il d'antarata ampliare di più competenze delle province autonome di Bazan e di Trant, del settore ciò che è l'energia, il commercio, l'ecologia ambiente e la gestione della fauna salvara. Mudazione va in lice portata in conto d'arte di te, la rappresentanza politica di organi locali e sui controlli preventivi da parte del governo sulle leggi regionali e provinciali. Grana l'associazione di Meinhard Durnwalder, l'SVP, relatore della legge del Senato, dando a tutti do dal cruce che le spudì mancè la maggioranza, ci che ne esponia su di. Un gran bare in ante e storic digil, mole da Laura in ante, ciò che gli aggiunte in intervista di Ulrike van den Driesch.
2: Ja, natürlich, jetzt liegt es in erster Linie an uns vor Ort auch einmal eine Bestandserhebung zu machen, zu schauen, in welchen Bereichen sich diese Reform jetzt auswirkt, wo wir uns jetzt getrauen können, ein bisschen mutiger mit unseren gesetzgeberischen Kompetenzen umzugehen. Wir haben ja auch neue Kompetenzen erhalten. Dort werden wir eigene Landesgesetze dann auch verabschieden. Und jetzt geht es in, ja, wie halt immer bei der Autonomie um die Fortschreibung, um die Umsetzung. Und auch in Rom wird die Geschichte der Autonomie noch nicht zu Ende geschrieben sein. Auch hier gibt es immer wieder Herausforderungen, aber heute ist einmal ein wichtiger und wesentlicher Schritt gemacht worden.
1: Dante il Reladus e le Reladasses la legge della nostra regione e l'incestella senatoria fasciana Elena Testor, la Lega. Adiung su a tutta la posizione do dall'approvazione della legge costituzionale.
3: Senza altro sono stolci dell'esit argionta, a sa che è stato un lurier che è stato concordato nel 2022 anter i presidenti della provincia e la presidente del consiglio e il ministro Calderoli che esitò a tutto il percorso che sta portà a definire e a riportare ite delle competenze che le sera state l'imede via al do della riforma del titolo quinto e più una insonta ite neves competenze per sirenci a torsudu che le esigenze schelette che smoment per portare in ante il nostro territorio alla vita giusta.
1: Aditla senaturia Elena Testor, mana pice aperti senatur del PD alite por la reforma, e altri sastini, e di un senatur Luigi Spagnolli.
4: Tanto io non sono nel gruppo del PD, io sono nel gruppo delle autonomie, quindi voto come mi pare. Non mi faccio dire dal PD cosa devo votare. E in ogni caso altri del PD hanno votato a favore perché erano in molti a condividere questa riforma. Il partito ha deciso di astenersi più che altro per un discorso politico nei confronti della maggioranza. Secondo me è sbagliato, ma questo è una cosa che decidono ad altri livelli e va bene così. L'importante era che la riforma passasse, è passata. È, secondo me, solo un piccolo passo nella giusta direzione, non è questa grande riforma che qualcuno vuole rappresentare, perché staremo a vedere la Corte Costituzionale come interpreterà questa nuova norma e se davvero ci darà ragione quando noi proveremo ad applicarla. Però questa è l'autonomia, si va avanti un po', poi magari ci si accorge che non funziona, allora si va avanti un altro po', un passo alla volta e si procede, si chiama autonomia dinamica, è la nostra autonomia.
1: Adit il senatore Luigi Spagnolli.
0: La legge di riforma del statuto per il presidente del Sudtirol la è di grande importanza e una gran garanzia per lo sviluppo dell'autonomia. Stefan Pescolderung.
1: La legge costituzionale della riforma del statuto e autonomia del Trentino-Südtirol può dare in forza do dalla sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'en mais de temps e chi ne dice do dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Il Presidente del Südtirol Arno Kompatscher alza fora che non fece niente a moda che le competenze legislative e tecniche amministrative svane in do a varai, ma la possibilità di se muovere in do con più l'erc e giuc. La donna Kompatscher comincia a dare la ur pur dar zain con l'amministrazione provinciale che ha originato a cada sanuzze le possibilità che vengono date con la riforma. In un doccia fezzo con competenze che è nude slimitate stia in passà con sentenze della Corte Costituzionale. In ciò Kompatscher calza fora che l'ogni sarà più libertà d'azione per la provincia, con manco limitazioni della legislazione e più possibilità di adattare le leggi alle esigenze locali. In dem tempo lì c'è più garanzie per l'autonomia, le accomodazioni non possono essere da ogni anno approvate senza il consenso della provincia di Kompatscher. Il Parlamento non può dare niente stod mezzval senza chi sono aiuta in suo Kompatscher. In sostanza, a Ratel che potrà approvare leggi più ampie e che ti sarà d'incontro di più ai bisogni di cittadini, con gli effetti della riforma che potrà dare in promotore anche vani o in certi tempi più lunghi. Alla do di rappresentanti dell'SVP, l'approvazione della riforma è da considerare storica in appena miliare alla storia dell'autonomia su Tirolesia. Nell'intervista a Rai su Tirol a Kompatscher su Rezruc la critica dava a rinunziare a valori politici pur portando la riforma. Anna laurea d'un con il governo a Roma, ma non è diventata aperta il governo in suo Kompatscher.
0: In che da domani a Trent le venue portadante il Consiglio Provinciale della Mendranzes, ma tu agire dall'autorità per la Mendranzes, la istituzione che metta dum la Mendranzes del Trentin, la Dins Mocchin e Zimbres. Sul post per la Rai Ladini e la giornalista Cecilia Mazze, la sentione indena che la intervistì alla presidenta dell'autorità Katia Vasselai.
5: Katia Vasselai, seconda riunione del Consiglio Provinciale del Trent di Cala Mendranzes. Che novità portate?
6: Pense te voler dire duce e che le, l'importanza dell'autority che l'ha portata fino adesso e che le, l'importanza proprio di questo organismo che l'è stata mettuita no, da tante e che l'ha trovata post in una maniera che va a portare veramente dal buon alla tutela delle mendranze, credo che è giusto adesso far capire a duce l'importanza di questo organismo.
5: E l'importanza delle mendranze, dell'ingasso, tenere e del perché che ci vuole difendere?
6: Sì, l'autorità allora muoia per cercare di far capire in fuori da che le, i territori o la che si trova a queste mendranze, di far capire a tutta la popolazione del Trentin che le, l'importanza che le ha perduta il Trentin, per l'autonomia del Trentin, perché anche se capisce di che si do che si parla, allora se c'è buon di capire il perché si va a tutelarle e la popolazione trentina ha una buona risponita, perché si parla proprio muie di mendranze adesso, si parla muie di più di tante che io ricordo non si parlasse cinque anni fa.
5: Le difficoltà, le problematiche che riverdano in tutta fascia ne troppe, ma tanto al due della scuola, non è che della caccia.
6: Sì, diciamo che tutto parte dalla carenza dei case che da gedare alle neve coppie che le si trova dunque costrette a sentire da un'altra mano, roba che porta invece a portare via Beach che potesse agire alla scuola ladina. Le dutte tacà, la scuola la bu un calo di iscrizione molto importante perché te cinque in la perdu belle che 250 iscrizioni e le proprio perché che noi a on e volon cerir de valorizzare che le l'urier della scuola perché le una perla che va valorizzata non la demo di essere besende essere mantenuta ma la pune essere valorizzata per far sì che le famiglie ma anche il corpo docenti trovi sempre stimoli a questa scuola e per portarla in alto.
5: Che soluzioni se sapere per trovare che proposte per portare in alto potesse autorità?
6: Beh, l'authority da sempre la dice che si cognesse a intervenire su che le rilascio del patentin. Personalmente, parlo proprio personalmente, io fossi proprio per un automatismo alla fine di tutto il percorso, perché le dai traieni ai desot le china sei in scuola. E dunque per me fosse giusto che alla fine di tutto questo gran percorso i becisi se fora con Valk Teman. E che sta al momento non so mia che se vai a una e dunque ho un cerito dell'urarso che lei i criteri per gedar che spatentina i becisi che frequenta la scuola ladina lei l'uriera a modo che ven faccio fora e dunque vedrò che venirà fatto.
5: Che scuola è il gran obiettivo per gli anche ven?
6: Ah, l'obiettivo è che il decerir de Gefara era i Beach alla fine della scuola al patentin con un esame magari di tete scuola o con un automatismo che se non se l'authority la punta a chest. Naturalmente l'authority non ha le poteri di finalizzazione dunque con l'URAR con tutte le altre istituzioni.
0: Così la presidente dell'autorità per la mendranza del Trentin, Katia Vasselai. Mudona des argument, una robaria interessante del succeduta in domenia at Luses. Doi ich yarobana toadam barakin della Lienies, Roman Clara.
1: Il fatto è succeduto in domenia domis de circa dallas cinc. Due persone nia identificadas a robe dalla terrassa di una bancarella delle Lienies at Luses, una natovaia. Il gestore della bancarella Reinhold Unterfrauner ha detto ai colleghi di Rai Südtirol che la tovaglia di plastica e che era nata in una valuta. Per la sua domanda che fece valde te, la roba è venuta registrata da una telecamera. Unterfrauner è il considerante da delle due persone, trattando la roba a un di due leri per sgaugire in un incidente stradale.
0: E adesso la forma di gaboledes le sven sempre più elaboredes. La Val de Puster, l'Enel, che le sutaite tena gaboleda trasse ne SMS o la che disia di essere una banca. I carabinieri si adat con seis de cose comporter. Roma Clara.
1: Le case che noi alluminier di una ara che noi da ingianata da una collega della UR da denante con una storia inventata sono la morte di Sofia in una forma di ingianata che anche alda ne ha gonot. Ma le giste baldince ingianate più semplici che vengono adorate da persone che trappole per ingianate cittadini. In scioglince succeduta anda più con un al di 22 anni della provincia di Napoli che ti amene annalla da Val de Xias un SMS falsifiché di una banca. L'SMS c'era fuori ciò che è reale e faceva riferimento a una transazione possibile tra il sistema di pagamento Nexi. Tra questa SMS spolle in giana d'uste buon da ciò che i dati bancari dell'al sui tirolesi. All'inizio è buon, in primo momento, da fare un trasferimento di 2.300 euro su un secondo bancario e ti arrobenci chi soldi alla persona in giana. Per merito delle ingresciute a svelte di carabinieri di Valsberg d'Aisten, era c'è riuscita da bloccare la transazione e da identificare l'ingenadù che non è dante. I carabinieri fece l'appello da mat dar a verda con sms, email o telefonate che fece riferimento a problemi bancari o a transazioni strane. Dando due tenere su mai di inante codes so cracci o dati di accesso all'online banking o a conti bancari. Un altro consiglio importante è da ne clicchi mai su un link che ci fa tre sms o email, moda controllare un'altra visa con la banca di riferimento, giung direttamente alla banca o telefonare al numero ufficiale da ci fa su la plata internet della banca. Se ha la sensazione che si tratta di un'ingianata, spiega il consiglio delle forze dell'ordine da contattare la banca e in quelle forze dell'ordine per segnalare la questione.
0: E regione una des dei cittadini del Sutiro che idora alcol con misura che sta il risultato di un studio attuale dell'Istituto di Statistica Astat. Roman Clara.
1: 43% delle persone intervistate si dedicano a bere in generale più alcol. 28% dit che ne consumano mai alcol. De chi il 20% che dedicano da ne avere mai più alcol nella vita. Una delle cause principali per un basso consumo è la dor delle persone domandate da non fare con questioni di sanità. Per circa 25% la sanità è la ragione principale per moderare il consumo di alcol o per rinunciare al dot. La seconda causa principale per consumare più alcol riguarda la questione da messaggio così con l'auto, tanto da tince per ragioni di sicurezza stradale. Vini quinta persona intervistata c'era da smendere il consumo di alcol, ince per questioni legate all'alimentazione e al paese. 12% di danti ince da bere alcol con misura, per poter migliorare le prestazioni sportive. Mo ince questioni scrivere al lavoro condiziona il consumo di alcol con ben il 10%, che dice di moderare il consumo per via del lavoro. Per 6% tacca il consumo ince adem con cause finanziarie. 14% intervista a indire di Dant, da ne vai di gun limit per ci crevere il consumo di alcol. Alla dot l'astat ne ho casdat indire niedi in maniera automatica che castas persona sbar de massa.
0: Adesso amo la informazione dalla provincia di Busan, Alexia Grossi.
7: Il Südtirol è l'unica argente a compagna del record di Ciaccia d'Aure a visa 6.228 in Angel al di Danque, dan Turchisch e il Belau 500 Eiles. La riunione generale all'Associazione di Ciaccia d'Aure del Südtirol porta tante sia attività. L'attività gli ha dalla defendura dell'ambiente lunedì di Sorissa con esempi concreti, con l'azione sguanfata dai Ciaccia d'Aure per salvare i pitli rechli a sconduiti prei dalla machine stasia. 2.300 in Angel unis salva l'an passato con la aiuto di drone senza il dut, non panica la provincia fatta ora di premia con contributi di 30.000 euro all'anno di dut. Soddisfazione da perdi Ciaccia d'Aure il per la riforma dell'autonomia che sang passerà a Roma e che permetterà a Bulzan la gestione più diretta della Ciaccia. Al dort il direttore dell'Associazione di Ciaccia d'Aure, Günther Rabensteiner, è l'importante vestire indipendente della decisione, per esempio, sulla stagione di Ciaccia, la Bolps che potrà il dauni un fatto senza messaggio. Spite sono ben stessi tecnici della ISPRA di Roma. E Ciaccia d'Aure domanda che le competenze legislative nuove vengono attuate al più presto. La Comunicativa per più democrazia all'Aurora 2 des Agnes de Legge cunirà a trattare la sessione de giugno del Consiglio Provinciale del Südtirol. L'IA des Agnes de Legge promuove la norma da Zang in conto referendum si democrazia diretta. I des Agnes de Legge vai già dant che la sottoscrizione de Bujang permetterà di consultazioni popolari per sunit l'upezzadum online. Ora da caldas l'unir bassa i limits minims, da sancionim tu su una commissione di garanzia indipendente. La cultura del feedback, che strumento per migliorare il lavoro da unidì, è stato il centro del Dì del Dipartimento della Intendenza e Cultura Ladina, metuaggi a Bulzan, tlancunteda, debriada con la ripartizione amministrazione della scuola e cultura ladina e la direzione provinciale della scuolina e scuole ladines, e l'unica la zrucca l'anno passato, mancia un'irugna di obiettivi per il da unì, con il centro una maniera di lavorare che si basa sul scute su e sul barat costruito per migliorare l'ordine unidì e la conlaurazione interna. L'assessor Daniel Alfreider, il direttore André Comploy, ha fatto un bilancio di risultati argenti, tanto che l'aura di sport di più e i protocolli nuovi per permettere la situazione di crisi alle scuole. Auzora è l'unico successo della cultura ladina e la scominciativa parola ladina dell'edema. Tanto i progetti nuovi a livello internazionale d'importanza anche per la scuola e la formazione della valenza ladina e i progetti Erasmus e Interreg. Gli obiettivi per l'Uni, e in antitleres, valorizzare le competenze di insegnanti, ma anche con le comunicative per gli artisti e c'è l'olentariat, tutto per rinforzare l'identità e la formazione della valedes ladines.
0: E adesso ragionando la questione della bombola, da studiare il fake, che è importante che la sia in ordine, che se possa, sorri da durer, Vigni sentadins, cognese una erte cesa una, Simon Moroder.
8: Non spero di non messaggiare a durve, ma anche il vert, è l'importante alla savai da toccare. La bombola per studiare il fuoco è tanto tutti i primi minuti che sono importanti. Un chinchi di studiare il fuoco ruota per il mail del fuoco. Da più non si dice il comandante di studiare il fuoco, Christian Stuffer.
9: privat stijon fas ganz important avai na tel bombola dat stu del fu kachaza a jaque ganz prim i ganz trat knas na tel bombola per stu de ce ganz prim ja kin git stu da fu kwang dur meistens mal gung minut scho oder 10 minuten schila po naschen privat tribon und a ulakl bruja ulakl vert til prim fej un ganz grand utl als studé belgnet prim no kal fos ganz utl kun jungas vela de tella chazan tel na bombola del fuk
8: la legge va je dant ke certe kategories mus as ingenieur na tel bombola port studé del fuk
9: un kan betrieb oder fitavia zimbr so schila kai mus avai bombola sta studé del fuk i kai mus a pero unisies mangsch i fe na kontrolle ki si ba posto bel pra versicherung i dutl dings i carabinieri pu da sagen unia chale do stli dut a posto in privater pra assicurats a presenz das i mi cha vai na tel bombola chaza nia propi t chaza li consiasi for de mat dan chaza ke schel werte dit ket mus ji tresel fur a toksta bombola fos mi chla hier da daran zahler ja kisch je nia zit sprel frei to schila perkal alla mano di Joman Schiller dang Stiegenhaus und Schiller kom Papa Tavela de Tel i Gita del Fuoc.
8: L'importanza vai colla za durve, kankel wert mus a duci schalle de botta. Audion Walter Obexer, de Studer Fuoc durch die Jai.
10: Fos dratt nan da dut mantini la calma kan kliezek i pona triora la sicura. I nian kok trup schmierna de drucke tres de forza dut kan, ja kilo van aur al polver tana bechat botta, il fejnia funktionieren schaldimetsch. Tutta pitli spruzzi e poi tut schali più efficient i fesang tutten tauch manco dan col polver che po nat de wohnung in man ander caso mai
8: lavade no spritze wird il polver was spach panjora tau dutl fuck
10: mir chi po sotit i po nat an apertit i mit der saura jo po na il nia tan efficient tauriti sotit tan da dut po i fora spruzzi po na il schali più efficient a studie fuck na
8: dutste familie mus das sampare a dovre na tel bombola
10: Ja, drüe po Deutsch ganz strata mehm logischen Pittelmutti is gurnia bong auze na bombola da paisa sias kilo i hab la grandes da Deutsch kilo ke sie die jung ange trübsch massa besorgt prickel kunsie da vai una da sias kilo ke i bela Deutsch boni prickel war auf jeden Fall ke Deutsch effektiv po da Deutsch drüe una in linea pos mirschke til war eben kontrolliert und itant da sagt hier veramente trübsch ka chosa Und der Feierlöscher, der hier auch nicht kontrolliert, ich bin einfach nicht garantiert, dass es funktioniert. Ich habe das Draht, die wir kontrollieren. Auch die Lösch, die ich fest mache, die Leute, die waren eigentlich vor der 30. Studiervölk, die kontrolliert haben.
8: Adit Walter Obexer. In der Studiervölk durch die Jai, Pieter Union, der Service der Chaledorka Stabombulas. Laura Important, per la Sagurazza, die Zitadings.
0: Ed es vegnon al programma pien des comenza dives di progetti interessanti ence per che interessa di scorrere il mondo della cultura ladina e sia tradizions Roman Clara.
1: Si informesse il mondo affascinante di ladins, c'è rezzurucca la storia e c'è fe impulso per il dani, che c'è trai di traverso del Museum Ladin con Sussantza San Martin e San Ciaciang. Aggiung la direttore del Museum Ladin, Catarina Molin.
11: Il Museum Ladin andò ad aprire le porte ai primi di maggio, dopo la stagione d'inverno, là che il personale ha potuto arginare il calendario manifestazioni del 2020, in cui uns presentò il libro di Irma de Tor, la genealogia di tutti che nascono nel castello, al Jarash poi nant con un programma ricco d'antar mostre, d'art, workshops, visite seminarie, concerti, fora per tutti gli stessi.
1: In scuola direttori a Molin. Con una bella presenza di pubblico, il noi organizziamo Vendras la prima manifestazione che riguarda la presentazione del libro Castel de Tor di Irma Trebo. In domani, il 17 di maggio, il De Internazionale di Museums con entrata di Mana San Martin e San Ciaciang, con una manifestazione pensata apposta per Mitangs e Mitungs.
11: Alnera presentè il libro de fora con Luca Comployer, Hermi, il libro de disegnè e al sarà dutil dei workshops per famiglie a San Ciaciang. De doja rali nant il programma ai 22 de ma con la daurida della triennale ladina che sta nell'ottava edizione e la surandada del pesce Richard Agreiter. Ula cal sarà Chris Costa che sona.
1: Valde particolare sposo il programma per festeggiare i 15 anni della sezione del Museum Ladina a San Ciaciang.
12: al giung la direttura a Molin.
11: Ai 5 de giugno d'auri una nuova sezione a Sanchez-Chang dall'Ursus Ladinicus e al sarà una sezione dar spettacolare a Caraxais Dutch dar belli inviades.
12: Dice la direttura del Museo Ladin, Catarina Molin. Un focus del calendario 2026 è in cessione delle escursioni, visite menate, referate, concerti e workshops creativi, fuori prodotti e l'alton. Al giungo il collaboratore del Museo Mladin Mattia Maldonado.
13: Ci quindi hanno le tre attività didattiche che abbiamo fatto, le ad Sinchas Mostros, che stanno nel samba in le attività con la trenala ladina, che ne era fatta, sinch per quella che la cornice è aperitiv, la casa di attività didattica se si può passare in ciò per musica. E abbiamo presentato i libri, o la calva in spocco gli autori, sinch fatti workshops per i mituns, di laboratori. Al sarà spinto da Dalton in doda altre attività stress le sliade al mostro scal sarà da Dalton
12: i responsabili in schemi tuoi domi c'è per caso un programma con mini sorte proposte il programma tuoi domi è pensato da sporgere a manch la cultura ladina mitangs mince per adulti.
13: La sorte di workshop è di svalis non è che le scrivere da più di giù tradizioni ladine per le feste di svalis però è sempre la gente del posto. Un focus che può essere sito con noi, siamo adulti, diciamo che ci interessa. Poi lavoriamo per i mitunzi, alle date per diciamo, diciamo, non è per ogni sorta, per ognuno. Questo è un gran lavoro dal mattino, perché si conforta, non si può andare a dare, quindi si conforta a ogni singola manifestazione.
12: In suo collaboratore del Museo Mladin, Mattia Maldonado. Un degli obiettivi è che portare la reforma un calendario tan ricco di idee e da fare fuori del Museo Mladin una fugina di creatività che roda in cera il mondo della cultura ladina. Una ricetta che funziona a buon, ciò che non c'è potuto odare con la troppa presenza del pubblico per la presentazione del libro c'è stato l'editore dell'autoria Irma Trebo. Aggiungo la direttura del Museo Mladin, Catarina Molin.
11: A lei danda un perda anche soprattutto l'inciaria da direttoria mai desidere che il museo è un punto di incontrata per la gente o là che un po' stessa ori o là che un barato di idee e di domande e di risposte che si è un centro della cultura e che va con condotta la gente che sta ori e fece dar plagiai.
12: In scuola la direttoria Molin. Nazant particolare ti sarà in ce dediché in jan ai 25 anni dalla daurida ufficiale del Museo Mladin, clan 2001.
0: E adesso venion al cor storico Kyrios che la ciapà un importante riconoscimento. Alexia Grossi.
7: Il Neutec Park a Bulzang e l'Ansai Rauni saurandati pesce per prestazioni d'eccellenza 2020 per una relampagna eccezionale di volontariat per la giunanza della provincia di Bulzang, del Trentin e del Tirol. Premiai l'unico 5 persone singole e 3 associazioni d'intercastes e curios de Badia, il Cordi Jauni, che da mostre su passa 50 anni di storia, una storia fatta di musica, mancia da attività per i giovani portate in ante con gran impegno. I curios non hanno mai ancora, ma l'istituzione di quella che si incontra musica in impegno creativo e educativo e non ha usato la premiazione con più generazioni di giovani che ha dato un contributo importante solidarietà per la vita di comunanza. Premiata gli anciani della scomunicativa dunque VFG di Bulzang per l'educazione ai media digitali, il progetto Otra de Spies la Krauskutschna provinciale.
0: E adesso veniamo alla situazione del tempo in generale. Una pressione bassa sull'Europa dal nord la mena dall'ERC aria tumia e fresca in verso la Elpes. In che va in anta essere in tempo tres nia stabil e il pief con il limite della neve che si sbassa di netta addirittura sui 1500 metri, donca con la neve che ruota in certi paesi più all'auta. E resta donca fresca con temperature massime entre i 10 e i 6 degrees tutta la regione. Vi faccio una sera che in che domesdì dalle 5 ven portadant una scontrada culturella sulla toponomastica patrimonio e identità di un popolo te casa della Moniaria a Saint-Jean. Con che le dut per in che vespetone in do in snet dalle 7 col notizier ladin e dalle 7:05 con crepes dal sela. Un bel salut a duc e a dutes. Stage ben.
14: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Florian Malknecht.
15: Soziallandesrätin Palmer plädiert für einen zweiten Eintrittstermin in Kindergärten im Jänner. Der Iran besitzt laut Recherchen deutlich mehr Raketen als von den USA behauptet. Das Wetter unbeständig und kühl bei 10 bis 16 Grad. Soziallandesrätin Rosemarie Palmer spricht sich für einen zweiten Kindergarten-Eintrittstermin im Jänner aus. Dadurch könnten Wartelisten bei Kita-Plätzen abgebaut werden. Derzeit gäbe es vor allem in Städten und großen Ballungsräumen Wartezeiten für Kita-Plätze. In kleineren Gemeinden zeige sich dieses Problem seltener, so Palmer. Derzeit gibt es 149 Kitas und 15 Kinderhorte in Südtirol mit insgesamt rund 4.600 Betreuungsplätzen. Die Autonomiereform sieht vor, dass künftig ein Vertreter einer Sprachgruppe im Gemeindeausschuss sein kann, wenn auch im Gemeinderat nur einer dieser Sprachgruppe vertreten ist. Bisher waren zwei im Gemeinderat notwendig. Kritiker betonten deshalb, dass diese Regelung nur den Italienern zugutekomme. Politikwissenschaftler Jakob Volker von der EURAG betont hingegen, die Regelung könnte auch der ladinischen Sprachgruppe zugutekommen. Volker unterstreicht außerdem, dass die Regelung laut Autonomiereform nur möglich ist, wenn der Gemeinderat mit absoluter Mehrheit zustimmt. Die neue Regelung würde derzeit außerdem nur wenige Gemeinden betreffen. Die Freiheitlichen werfen Bildungslandesrat Philipp Achammer vor, sich nicht an das Koalitionsprogramm zu halten. Der freiheitliche Vizeobmann Otto Malknecht erklärt, Achammer hätte die Idee einer zweisprachigen Schule aufgebracht. Achammer hatte zuvor erklärt, er könne sich Modelle vorstellen, die sich vom heutigen entweder oder entfernen. Die Freiheitlichen bezeichnen diese Aussage als problematisch und fordern Achammer auf, die Aussagen zurückzunehmen. Landesrat Philipp Achammer betont Rhein Südtirol gegenüber, dass das Koalitionsprogramm moderne Lernmethoden für eine Zweit- oder Drittsprache nicht ausschließt. Er habe das Prinzip des muttersprachlichen Unterrichts nie in Frage gestellt. Mit innovativen Ansätzen würde sowohl die Muttersprache im Unterricht gefördert, als auch das Erlernen einer Zweit- und Drittsprache. Es dürfe in der Bildung keine ideologische Angst vorherrschen. Vielmehr sei es wichtig, mit zukunftsorientierten Ideen nach vorne zu blicken. Ein gelungenes Beispiel sei dabei der internationale Klassenzug am Realgymnasium in Bozen, so Achammer. Das Raketenarsenal des Iran ist nach Recherchen der New York Times in deutlich besserem Zustand als von der US-Regierung angegeben. Die Zeitung beruft sich auf Informationen amerikanischer Geheimdienste. Demnach hat sich der Iran nach den Angriffen der USA und Israels inzwischen wieder Zugang zu den meisten Raketenstellungen, Abschusseinrichtungen und unterirdischen Lagern verschafft. Mehr als zwei Drittel des Raketenarsenals sei intakt. US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind sich einig, dass die Straße von Hormuz offen bleiben muss. Beide Staatschefs seien bei ihrem Treffen in Peking übereingekommen, dass dadurch der freie Energiefluss unterstützt werden solle, erklärte das Weiße Haus. Washington bezeichnete das Treffen zwischen Xi und Trump als gut. Beide Seiten hätten Möglichkeiten erörtert, die Zusammenarbeit zu verbessern. Das Wetter. Aus Südwesten ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise unter 1500 Meter herab. Es bleibt kühl für die Jahreszeit mit Höchstwerten zwischen 10 und 16 Grad. Morgen Freitag geht es mit vielen Wolken weiter. Am Nachmittag regnet und schneit es wieder verbreitet. Von Rhein Südtirol hörten Sie Nachrichten.
16: Karin Unterhofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. In Bozen im Virgeltunnel wurde die Unfallstelle geräumt. Die Staus lösen sich langsam auf. Gute Fahrt!

0: 3 Südtirol, der Radiotipp. Heuer begeht die Musikkapelle Auer ihr stolzes 225-jähriges Bestehen, wurde sie doch 1801 gegründet. Über das gesamte Jahr hinweg steht die Musik im Mittelpunkt, mit zahlreichen Veranstaltungen und besonderen Konzerten. Der Höhepunkt des Musikjahres ist das große Jubiläumsfest, das dieses Wochenende stattfindet. Mehr dazu hören Sie in der Sendung Blasmusik, bei der wir natürlich auch Ausschnitte aus dem traditionellen Sizilienkonzert der Musikkapelle Auer spielen. Blasmusik, morgen, 18.05 Uhr, Rhein Südtirol.
1: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Rhein Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
2: Lila Setta Saira.
3: Rai Ladinia. Notizia.
2: Una buona sera dalla redazione Rai Ladinia. Cinque turisti della Italia per la vita pratica il sup sulla Maledivas. La gruppa fa molto da domani per una immersione in alcune grotte del mare a 50 metri sotto le gaite. Canchino fava damasdì, ma non ha d'arviars, il unimo tua ginazione pricri. I uomini di soccorso toggia binai cinque turisti morti. Su cocca la può succedere, fece l'autorità locale sono rescides. La reforma del Statuto d'Autonomia della Regione Trentino-Südtirol potrà agire in forza. L'iter legislativo è un esclusivo in ir con l'approvazione della seconda lettura da parte del Senato. Al do del Presidente Südtirol, Kompatscher, il unifatto var di grande importanza.
4: La legge costituzionale della riforma del Statuto d'Autonomia del Trentino-Südtirol potrà agire in forza do della sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'en mais de temps, e chi ne dice do dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Il presidente del Südtirol Arno Kompatscher alza fora che non fece né a mano a moda che le competenze legislative e tecniche amministrative svane in do a Varai, ma anche la possibilità di se mui in do, con più l'erc e giuc. Alla do Kompatscher comincia a dar la ur pur dar zain con l'amministrazione provinciale che arginia da cada sanuzze le possibilità che vanno date con la riforma. In un doccia fece rucco competenze che erano deslimitate sti in passato, con sentenze della Corte Costituzionale. In ciò Kompatscher, calza fora che non ci sarà più libertà d'azione per la provincia, con manco limitazioni della legislazione e più possibilità di adattare le leggi alle esigenze locali. In dem tempo non c'è più garanzie per l'autonomia, le accomodazioni non potranno da ogni linea né approvate senza il consenso della provincia di Kompatscher. Il Parlamento non potrà niente stod mezzval senza chi sono aiuna, in suo Kompatscher. In sostanza, a ratel che potrà approvare leggi più samples e che tiserà d'incontro di più ai bugiani di cittadini, con gli effetti della riforma che potrà da impromotti anche vani, o in c'è un tempo più lungo. Alla do di rappresentanti delle SVP, l'approvazione della riforma è nera da considerare storica, in appena miliare della storia dell'autonomia su Tirolesia. Nella intervista a Rai su Tirol, a Kompatscher su Rezruc la critica, dava a rinunciare a valori politici per portare la riforma. Anna laurea d'un con il governo a Roma, ma non è diventata aperta il governo, in suo Kompatscher.
2: La gente Südtirol consumea alcol con misura. Cash Junior ha dann studiato il l'Istituto Statistica Astat. Il 43% la persone intervistate ha detto di bevere in generale poco alcol. 28% ha detto di consumare con alcol. E da Kish a un quinto ha detto di non aver mai bevuto tutta la vita. La gran parte, il 25%, motiva la decisione di bevere poco in Ia con regioni di sanità. Seconda regione per bevere poco. E potrei dal da furne con l'auto. Il è troppo scacciato da smendere il consumo d'alcol, non c'è per un'alimentazione più sana e per questioni del paese. Dall'altra parte, il 14% di intervistati che dice di non avere alcun limite del consumo d'alcol, ma il dato della Stat non vuole che non sia di automaticamente che questa persona beve di massa. Una rubaria interessante è successa in stadia di Luzes Brandstand della Lianes.
5: Il fatto è successo in domenica domenica circa dalle 5. Due persone sono state identificate a robe dalla terrassa di una bancarella delle Lianes a Tlusas, una natovaia. Il gestor la bancarella Reinhold Unterfrauner ha detto ai colleghi di Rai Südtirol che la tovaglia di plastica e che era nata di una valuta. Per la sua domanda che fece valde te, la roba è venuta registrata da una telecamera. Unterfrauner ha considerato da delle due persone, trattando la roba a un di due leri per sgaugere in c'è un incidente stradale.
2: Itlo fina nos notiziar de graprava e scutassu, Jean Zaninant cun la trasmission dai Krapstl Sella.
3: Rai Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
6: Nabila, buonasera. E benvenuti a questo programma che io ti dedico a una tematica zitia e valiade doiosa. E benvenuti la violenza per sur le aras. Le casta gonot na violenza sconiuda na violenza che vanno a slede a casa o la clavittima vir fora sopatiment e sue stammes til Socrat. Le forme di violenza per sur le aras poi stercotantes. Metton man da maltrattamenti fisici o mentali che causai a tamat lara in stassa e pora ince pur da altri membri della famiglia. In cui, chi lo conosce unse Ingrid Palfrader, la responsabile del servizio casa delle aras Valde Puster, e baiun convara della violenza diversa delle aras e unge de informazione e sensibilise por sura casta tematica benuda Ingrid sunil zonas ladines.
7: Ja, buonasera aus Deutsch.
6: Ingrid, tu non ti manca con questa tematica e per voi da capire. Ci forme di violenza per sora le aras conosciunze per tutto?
7: Magari mi sono mette a manca con spiegarci qua violenza. Violenza o di, anche zakai, ti fisci mia zakai a un'altra persona apposta da ien. E mi sono capito che violenza non è un incidente o valco sozzet manche, ma alle valco vengo rù, valco vengo fatto apposta da ien per mostrare le comando e la potenza che una persona sull'altra. Io non spartiunete la violenza te quattro de gran forme, la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale. La violenza fisica conosciamo di tutti, che è la violenza che vega, che lo di le anche in era vien sburlata, anche ti vien dei colpi, anche ti vien per esempio spude addosso o anche vien tutto un ciol per ti dei, queste sono tutte situazioni che conosciamo. Noi conosciamo c'è la violenza psicologica o la cara viene più pluria, cioè che a me si può capire è la violenza o è una strittata da antar LR, da antar partners. Sotto la violenza psicologica potremmo immaginare il gran controllo che all'inizio fa una era quando ti viene mandata una era, quando ti viene fatta tema, in c'è anche una era viene fatta con parole, quando viene fatta piccola, quando viene fatta cara mi manda dubbi di se stessa, cara ne crei nia più te sé, cara ne sanya più cico d'arto fale. Io dico da ora la violenza psicologica che le desco distruggi una persona da ite, un scelto di gessio. E questo è terra fa con controllo e con una gran tema. E con nessuno c'è la violenza economica, che è il controllo con soldi, con patrimonio, o la che era gonot ven ne ponia gia laure, o caramez gia laure de i soldi, alti ven tutti i soldi, e, o alti ven de onfa con controllo son cicara da fora, o aramez di dut can cicara da fora, a me sarà di ci cara fece impara e cos fece derder male alla era e cos tenge comunque una forma di violenza. E desco ultimo conosciamo la violenza sessuale o la che era ven sforzata a fa manciunso fa cose dell'ambito sessuale che era non ia o se ricordo un ince la revenge porn per esempio co fosca anche al ven pubblicché material dai media che la era non ia.
6: Quattro forme crude di violenza per sora le zare in più maniere differenziate. Ci dice più le statistiche in quanto la frequenza della violenza sulle zare del Sud Tirol e dell'Italia.
7: Il fenomeno della violenza sulle zare è in realtà non dell'Italia, ma in tutto il Sud Tirol. Non si sa né avvisa tante zare che sono subite violenza, vignan, perché è un dato che in Podunia secca non c'è molto più conosciuto, ma in Podunia dice che dal 2024 è stato solo 8 zare che è venuto a mani aiuto del Sud Tirol, del centro antiviolenza, e presso più di 24.000 zare che è venuto la taglia. I cushion da terra era importante, andisci che le sore le 30% le sere la taglia, qua subì ogni la vita violenza psicologica o fisica o sessuale. La vita.
6: Dacci che spregoraia chiis che al diung modala naspa la violenza de vers la raccopompa se spieghi casta crudeltà.
7: La violenza sulla era nasce c'è montresa una società che è sottomettuta a un sistema der patriarcale o la che alle c'è montresa tal c'è den grum de famiglie de realtà l'uomo che comanda e la era come sa solgì se sottometter. Non sanno che le sere si è a entrambi i medemi der, c'è un scelto la legge, un scelto scritto, un scelto le sanno sulle papie, un mogo not, ne vengono che non è vita, le realtà. E le el proce montres da mostre ci so comando da tini so rol son kush e la era proce montres da ti fa derta le el son kush e proa anche da se identifiche da sco buona era ma sarà ti fes derta le el che lo resta anche di ester na buona era de casa ester na buona era de coromena se na buona era co c'era da imitun si na buona era co esist tang nant che le el ti dis che alle na buona era.
6: E cosa che fece veramente il punto di sessura, c'è considerare in cultura di svalias o la che il rodul dante al e ara e in altro mantar effettivamente. Succede so che per aras de cultura di svaranta e un certo comportamento violento o di controllo ara te normal e per datars aras fosvalte inaccettabile e dal dotnie normal.
7: Un comportamento violento non è normale per una cultura, c'è un po' di incevigna, cultura di sfaronzia da antar buon e mal, e la violenza è in lungo o di scovale di mal. Ma ci cosa succede, ergonot, e solo di tutte culture, non è da tlo, che la posizione, la ruolo dell'el, vince un montrez der, di sfaronzia der o di scovale comana, e al vince un ergonot, al ti vince lasci la ragione, e accette che el defende il suo ruolo in ciò con la violenza.
6: Ci sono differenze elpa dentro conflitti e violenze. Se vuoi dentro un per, vera dante che vagliat il non si affutata per dinsù, no? Anche se venga per una o l'altra causa. Ma ci sono differenze elpa, una strettata o c'è un momento pompa a te la violenza presenta?
7: Perché tu dici che c'è una relazione sana, sociale, che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa. C'è una relazione di violenza che non è una cosa che non è una cosa che non è una cosa che non è livello. Che lo tanto di che te quel momento che viene fatta una strittata da l'entres la era te quel caso co mes der metra verda che ne segna conseguenze si la era una gran tema che sarà di svalde falle che si dopo e conseguenze ni a saurida spor era e con otti anche por imitons
6: la violenza de vers l'era ti va con otto a de plus fase con otto e la cosa star sottides no e che mat mangs po bel plan da crashe ci non sepa che sta fase scolo se disfaranziai un pa.
7: Si bajun de violenza te casa, spo ne bajun se nyamade un episodio, da lo bajun se da nyora de una situazione che dura più di otto al tomp, o la cal entres do violenza. I moci che mi sunge se ricorde che le che la violenza nenia vigne de i dutle de, al manco di solito, ne zera nyan sce. E un sce podun se odei che alle un sistema, cosa fece, cosa tableia, a quel che ti digiun la spirale della violenza, o la cal ven entres do fases, de bones fases, de schlechtes fases, nosti di giung eben la fase della escalazione, o la che la era subes la violenza, spo do da questa situazione che la era a subì la violenza, da lo vien la fase de reconciliazione, la normalità, o la che le di solito l'elco dice, na por donna in orea ni a te fa val, e questo ne succederà mai più, e cambierà ben, tai primi momenti c'era al manco un sciù che l'el se se da mano c'è un perdono, dopo più un anno che la violenza è tagliata, da lì non succede neanche più che da mano è perdono. E avvisate questa fase, la era che pensa un po' oressi che la relazione fosse, un po' oressi la mantini. E fece di tutto perché questa fase romani le più dio, caravai, e dire la sora vince per la fase di tensione. Perciò che questa situazione che la era prova da ti fader talel, è anche una situazione che la el sont desh che se era ores se scuse por val desh che se la era dijes io falle val sem pro da ti fadert in schuss an fideln do da ruhe ana fase de tension e che la fase de tension ella pieč, tiš la seras, njanka kera la eskalacijo, mo kera la tenšion, porče keras ne samaj, či kal socet. Košta violenca psikologika, ko ven dan, a la violenca afetiva in če dopo violenca fizika, eder da rieda soporte por le seras, če kar se konfrontades por tomp, con quest denigramont, con quest ne vales nia, tu nes de gün, tu ne fers nia de dert, tu esiste smac, de chius sunt loc, quest meson se imagine noma di teniada, mo di der gonot. Ale eres, come ha dit, care se presion con tontas, canca vengo la fase de l'escalazione, canca l'el ti met les mans ad os, quest non poi anche se imagine di ten se, care se dici da los ares, care se mondo ruada por un pezzo. I kështë valë ko feshë derë dërë punë se do. I kështë në sërënjë, kështë së fazi vë në tresë në antë, qina ke alë në vingë qina ke la era, qa ke la era, purtroppo kome së favalë, qina ke la era në edicit, i zengë o resi gjifora kështë spirale dhe la violenza i favalë e kontra.
6: E pur favalë dhe kontra, pong një të kështë qazë o la kësung zajnë, la qazë dhe lësarës, i sun kilot la via Michel Pachar numra sijës, e kilot pong një të lukë kure a porta, që nga un problem de violanza, pur kal që mong njade via Michel Pachar sijës a Burnik, kilot pong vëramentë që fe në porta dhe verta, në uradla dhe verta për sura kështës problematikës. Që di vajnë pa, Ingrid, la violenza tanto nota sconu da ia, da Lara, dalla vittima in stessa, cioè in sin fidra pania, da ni fora con cash.
7: Dici che tu dici d'art, ara ne san fida nia, ara tema. Tu mes ponse che canca le che na era sube violenza, dan lo succede il val, la persona ne san fida nia da fa, val i sambe non sti disjunge per le maltrattant, ti feis nomat me, mo in che tema, tu dici val, succede il val, se tu vas fora de casa con cash, podalo te. Ti feci vale a te, o no ti feci direct in ce, ma feci vale a me stessi, così ar fora in ce la era da nia di val, alle la era d'ergo not sprigurada, e d'ergo not ven sponce dit, io mo i te toli i mi tuns, o tu nas de una chance da gi fora, e così io ho detto un process, così non è che il premiade, se le seres, ci qua der io, san ges de mezza tira, do le prum, la premiade che il succet, val spone fosse le dot così nia, mo, così aspot al tomp, la era met manda ti creie che effettivamente l'el hai la potenza da poter ti tuoi mi tuns, che el hai la forza e che era hai nia, e questo è un gran, gran punto. Con noi veniamo in ce a scugnù io la violenza per i mitons, ciò di che all'anno fa con ciò che le sere non è anche le dite la società che al soggetto questa casa, alle una grande danza, strana montare la perla sera, cioè che le sere non è di colpa se lei è violente, no? Ma le sere si doda, le sere si sont che non è stata buona da da canalizzare questa relazione, questa famiglia, che era sa fat val con le butania, e perché si dodere. E spo più che il tempo passa, più che si dodere non mat, te cico so sette casa, ma ince caras nenania la forza da fa val di contra. E magari de scultimo punto, mo su gul punto co quelle più importante che è che la vittima spera che mon tresca il cambi val, che il cambi, perché che ancora sette che situazione di violenza, te che fase, che l'endo tut normal, tut bel, tut calmo, dole la relazione e la famiglia avvisa un show de schera sa da ignoro ru cal fos. Era normal, alle ndo el de che era slan pare da conoscer e era sa io scelto l'el por amor. Era sa mino scelto un el violent. E dole ndo un show de schera sponsa cara potes gignant. Ma ne cambia mai nia.
6: Ci influenza a passione mi tungs la violenza che vir e la weiget a casa o forse in schnia scho te dije se trai era sconuda jedli di mitungs mo de valver so esi pa va influenzada de ta casta situazione o in della tensione forse santi fora
7: alle dergo not le seres co ven at loco dis io i mitungs ne vegan la violenza o ara ven fatta nia da ai mitungs si c'è ronda sconi io mo i mitungs capeschen tres cale na situazione tension i mitungs sont tres cale val con evania i mitungs veg de plu co ci che genitors mina i mitungs sa ci cal sozet e mi sei sponse che alle i mitungs co vega che le pera ti fez val de me alla mamma. E le mette o la mette, non è buono da se difendere, non è buono da difendere la mamma, e questo porta a una situazione di grande impotenza per le mette. Che lo tanto dice che è una grande aggressione da te, al prova da se difendere, ma sa che non ti fosse neanche a chaloresse. E questo ti fece odere da me. In più, ci conosce neanche da sottovalutare che in ce si mi tu dici la violenza vale schlecht, è la classifica di scoval con Evaniabun e la vega e la vir e porei el val potestas un po' di salon fei quasi normal e kush kanka je gran e porei un elemento che cones che lo di che gono tendes po' le smitans alla se succedere mi tons po' ince della tocca
6: conseguenze sgravante sporcal dar d'art fa val d'incontra moci sort impedimenti incontra pa la vittima cancara prospo da se defane da denunce o da champè dalla relazione violenta.
7: La era un triste tema canche aramet man da gine mezz o da da si fora da questa situazione di violenza e ince porcio di che era sacce cal succet mo era ponsa ince si denunce a in Ucraina. Ogonoti le seres, io mi che le tam ben odiut la società. A ne degun come crei che elmo feji valete, zan se era c'ha fa colpi eravate spitol per plus aurique, da lo vin c'è se ecco, ne podes ne estra un sumo dalle lungre ferto, da lo vin dit io effettivamente era il sociedu val, mo covara pazonza da compure violenza psicologica che le der da rio. Ci qua c'è mo che le seres vin dergono giudicate sala dode ci che le sociedu, c'è mon trest, che baian dant la dodanza giudicate sale quasi sua colpa, ti vengo not vin dit la società. Magari era stata tanta vidra o magari era giunto con chi il massacro o c'era descara se comportata la società con gli altri o era ne faceva neanche sui lavori se c'era buon era ne cucina neanche perché poi mi immagino che l'uomo sa di se ne cosa c'è un triste nostra società e ci ha messo un po' che l'idea da io per le sere da baiesso la violenza da gi da un digima carabiniero un poliziotto con not in cengel e di alle mio om co fez e non mi necci cosa succede che ne nia da più gonot ven la violenza minimizzata così c'è un gran impedimento il vendit a palne patan grave ci can alen c'è un otto po valen c'è da tini fora tena relazione e al sozet pa te vigna relazione e spalle sera scommet manda di magari ai altri ragion magari sono su belon do giuffalada o arrangerà pa ben do spalle sera scoponsa in adegu un'altra possibilità con Romagna. Ci con ne avevi?
6: Casi da sotto sé. Tan conto pa la rai familiara e la rai amicizia est la vittima e ci può fa casi as persona spur da idee senza mettere il prego la persona toccata da violenza e chi chemi tungs.
7: La rede famiglia ed amicizia è importante per la era e questo sa che non c'è le maltrattante perché è una delle prime cose che le maltrattante prova da distruggere. Al però da isole l'era, al però da ti fa capire chi era ne desnia cinturon con sue compagne, o ne sen con te, o vai a mal sore le compagne, perciò che sa vise che resta una risorsa, e è il noio nia che gli altri sa ci cosa c'è di famiglia. Avisa le medemo anche con familiars, con ot mettere a mente che el che i genitori o i fredi o senza familiari ne poi neanche più da porta ete perciò che l'era dice all'inia calda mo lascia mo sposa e veni ete spel mader dopo che anche san va fuori a strittades e che el ora se vite e pensa da tenere più calma e non si mettere sman vare por vare da se isole da se trazzoruc la società e non via più di gugno a casa non più di gugno contatto ne però da chiedi più di gugno in ciò even ed il spo le sere squadra si pensa veramente che non si più di gugno quelle sdeida perché il c'è le amici familiari cosa ne dà di una situazione prima bel tolle se le tombe da scuote sopra bel tolle se le tombe da cerecci che potesse essere le donne o tentativi da gi por mezzi di con asina di Laurella Mondoman o Dodoman porti fa capì che comunque queste persone è ci qua c'è magari importante alla dor le possibilità da ti di anche un ponsa che potesse essere vale te alla persona ti di zonza sforzi o sburle io sono tlo per te o per familiare se vanno vanno via a casa non sono a tlo e ti dai dunque ring laur ti dai dunque c'è fin sorvis casa del sera se un aiuto che c'è d'era importante non tre zonza sburle zonza se mettere a prigo samben mo ince ti fa capire che eres a le tomb che eres o nia di zen meste o lascia le che dallo vin il ma blocca la situazione ti de le tomb che eres adore ti di io fossi otto plan B
6: Na grande difficoltà per le istituzioni scoda idee e carda rove per le zara zatoccate da violenza e per le noce con aldi troppe zara che ne disgna fora so debogia in sua situazione. Da ci maniera vanno il palaure e sensibilizzare per raggiungere le vittime o in ce giuri pa no, da ci maniera vanno il pabel laure per le giones per le smittanze di giuma.
7: Desco prima cosa mi sono mostrato la società che esiste, che è un fenomeno che è in realtà non ma per persone non del posto, ma anche per persone del posto. Anche me sono informato, anche me sono mostrato che le possibilità di essere fuori da una situazione. Noi facciamo una campagna di sensibilizzazione al reverso, di prevenzione, anche workshops alle scuole, scuole alte al momento, e lavoro un der trap con Agnet, con la rete territoriale antiviolenza del posto, con Samen Valenci per la Val Badia, e anche in celle proeterica, con il spitol, e da lo c'è un incentri da essere presenti da sensibilizzare le più carava.
6: Das nomine il progetto Erika. Su mi aggiungete il primo aiuto e spo è un gran placat che mi ha proprio fatto niente curiosa. Posso un po' spiegare ci che era strata con questo progetto Erika?
7: Io sambe. Allora, il progetto Erika che è un progetto da antar la sanità, la polizia o carabinieri da antar servizio di casa del sera. Spiegate un ter un curt. I cost ti danno la possibilità a una era che subisce violenza da fare un aiuto concreto da gi fuori da questa situazione di violenza che lo di che se arriva il primo aiuto se da conoscere da una era che subisce violenza spo el a ciò fare era una priorità la sanità sempre con una grande discrezione a ciò fattire la protezione la informazione da per la polizia o carabinieri esempio a borne case carabinieri a Balzangel per esempio la polizia chi svincardi ma c'è la RO che mi sono sinceri e hai ti danno la possibilità ti dici dove c'è che era può fare verde e poi non si non scardi e ti danno l'informazione di ciò che era avvenuto. Noi soranto lungi per la situazione incentrata ma c'è la RO cioè che la era decide che anche lo fa cis i toms che la era adora che chi deve essere da ora vei e ti disgiungere da noi ci affeste in aiuto, da noi ti accompagniamo e eventualmente ci sono le sonde che più di già c'è e poi ci appartamenti protezioni.
6: Ingrid, noi stiamo per la pizza e rivolgiamo questa intervista con un appello. Se tu potessi fare un appello, se ti disgiungere pubblicamente più alle zaras, in generale, alle zone o ci ti pano in veramente una vittima di violenza, ci potessi battimare a cuore.
7: Io direi che la prima cosa è la violenza di casa esiste. Deci des è la chiarsa cosa, deci des da uriedli, deci des di na a questa violenza sulle sere, se la violenza dall'ambito familiare. Alle giorni sorelle ti di tini da ieri da verde, se ci sono dei che alle valcone se vanno buon, se la persona è un più trep gelosa, se la sede ha un gran controllo, pretan bel. Pensate che non è da, la sede le smanza questa situazione, se alle in el o una persona che fa violenza fisica, la sede attira la situazione, che dice si ince, e in generale resi di imsun avere una società der stercia, ince dal vers del seres, che lo di se tini in tres la libertà da poter fare ci cano, se tini in tres la libertà da fare l'aur cano, ma la sede l'aur avere in conto corrente, avere una possibilità, ne se trania fuori da una società e sarà venderia o che non è più buona se defende o che leva il nido tlo dall'erc il numero verde che è l'occiont 310-303 telefonede in c'è ma por baie in emisese anche io sono nome c'è in casa i baie un tres di una anonimità tlo da noi perché lasciasse ad antenne e c'è un da fa che le sere sveni stessa sta nostra società e in c'è nostre zone che resai da se tini eresen stesses e d'estere sicuro che si derta.
6: E con queste parole, estere sicuro, estere d'arte, proprio in bella pelle di Ingrid Palfrader, schlusung sia questa intervista, io dici, dar bel giulang, la responsabile Ingrid Palfrader, la casa della Saras Valde Puster, in nant dütelbung pur tolla ur, pur os la ur tan prezius pur nos, aras nostra società.
7: Bel giulang.
6: E ricordi che questo è altri programmi spon ascolti do in la mediateca di Rai Ladinia attraverso il sito internet raibz.rai.it. Il Radio Ladin è in doda al di in domani, la televisione in dire vespita ciamo in schnut il notiziar e spo ince il programma culturale Paladina. Da Sara Frenner ciamo la più bella Sara e a saldi bentos sung le zones di Rai Ladinia.

Ich bin Padre mio. Chi sono sei? Chi sono sei te che paese? Italian, tudasc, ladin, ucrain, israelian. La pesce, la pace. Friede sei mit dir. Das allein wünsche ich mir.

0: Eccoci, abbiamo ancora un'oretta e 50 da trascorrere insieme e verso le 22:30, ve lo ripeto perché durante il sommario non l'ho detto, ci siamo collegati subito con Fare Off al Salone del Libro di Torino. Ritorneremo questa sera, come accade appunto il giovedì, a Futuro Presente, che è la edizione del nostro appuntamento con i nuovi testi per la scena, con le nuove drammaturgie teatrali. Ascolteremo questa sera La costanza della mia vita di e con Pietro Giannini, e con un'introduzione naturalmente di Lorenzo Pavolini. Ma prima di arrivare al teatro, rimaniamo nel nostro alveo, non soltanto l'alveo della musica, ma anche l'alveo della radio, perché facciamo una visita stasera. Ne sono molto molto contento, ai nostri cugini lontani ma anche vicini della radio svizzera italiana, l'unica radio europea con la quale possiamo parlare in italiano, e non è una cosa da poco. E lo facciamo per una bella e buona occasione, perché domani, venerdì 25 maggio alle 20, nella Sala Teatro del LAC di Lugano, ci sarà la prima esecuzione assoluta di un progetto molto interessante, molto elaborato e profondo, di cui adesso vi vogliamo parlare con chi questo progetto ha voluto, creato e realizzato. E allora al telefono con noi ci sono Francesco Bossaglia. Buonasera a lei.
1: Buonasera.
0: Buonasera, che è diciamo l'ideatore di questo progetto, adesso ce lo racconterà per filo e per segno. E accanto a lui, o comunque ad un altro telefono, c'è anche Andrea Molino. Buonasera Andrea.
2: Buonasera.
0: Buonasera Andrea Molino, che ha realizzato le musiche, e non solo le musiche per la verità, perché è un progetto concettualmente complesso al quale Andrea Molino ha partecipato in prima persona, e quindi da loro adesso cerchiamo di capire che cosa accadrà domani, ma soprattutto qual è stato il fuoco che ha acceso questa idea in Francesco Bossaglia, perché nasce in fondo da un'assenza ed una presenza, no? Perché qualche tempo fa, adesso ci dirà magari Francesco quando, e gli studi radiofonici della Radio della Svizzera Italiana di Besso, dove molti di noi sono stati in diverse occasioni, sono stati in qualche modo abbandonati per far posto a quella che sarà la città della musica. La Radio della Svizzera Italiana si è spostata in un altro luogo, quel luogo antico è rimasto vuoto, almeno per qualche tempo, ma per una radio non esiste il vuoto, no? Nemmeno quello della memoria, perché negli studi radiofonici in qualche misura i suoni continuano a vivere a lungo e forse non abbandonano mai quei luoghi, e lo posso dire con una certa fondatezza, perché anche qui, ad esempio, in via Asiago, il grande palazzo di via Asiago 10 e via Asiago 3 non ha perso memoria di tutti i suoni che sono passati, no? In queste decine e decine di anni. E allora Francesco Bossaglia ci racconta la genesi di questa bellissima idea che avete avuto.
1: Sì, questo progetto è proprio dedicato a un edificio specifico. Io sono arrivato qui a Lugano da studente 20 anni fa, praticamente nel 2006, e quasi subito ho iniziato a visitare questo edificio, l'edificio della radio appunto di Besso, che ha avuto sempre un fascino per me, un fascino per due motivi principali. In primis per la sua architettura, che è molto particolare, un edificio bellissimo, pieno di corridoi, pieno di studi, ha un auditorio bellissimo per suonare la musica da camera, ha lo studio 2 dove si svolgevano i concerti di jazz, le conferenze, e quindi diciamo ha un giardino interno, e quindi un fascino architettonico. E poi l'altro aspetto di questo fascino erano le persone che io ho conosciuto dentro questo stabile, persone che fanno lavori e facevano lavori diversissimi, dagli speaker ai produttori ai tecnici. E quindi questo progetto nasce appunto in un momento particolare della vita di questo edificio, come diceva lei giustamente prima, è un piccolo momento di vuoto, un piccolo momento di respiro. E infatti a dicembre scorso appunto abbiamo visitato con delle telecamere questo edificio, appunto per riprenderlo in questo momento di passaggio, di trasformazione, e a quel punto l'idea era quella di chiedersi anche appunto cosa resta in quel momento, in questi spazi vuoti, no? In questo momento di trasformazione. E quindi quello che resta è appunto la memoria, la memoria dei suoni che hanno fatto vivere quel luogo. E quindi la commissione ad Andrea Molino nasce proprio così, è come se noi avessimo detto ad Andrea, ok, vai, entra lì dentro con delle telecamere, visita questo luogo e poi, visitando gli archivi della Radio Svizzera Italiana, raccontaci cosa hai trovato, che ricordi hai trovato in questo luogo e scrivici un grande brano sopra.
0: Ecco, trasportando poi questa memoria in un altro luogo che è il LAC, no, di Lugano, altro bellissima sala che avete, grazie al cielo, a disposizione. E se non sbaglio, Francesco, un'ultima cosa, poi ne riparliamo naturalmente, ma le telecamere che avete usato per entrare in questo luogo momentaneamente abbandonato hanno raggiunto anche luoghi a volte inaccessibili, no? Del grande edificio. Ho visto delle
1: Certamente.
0: immagini non so, delle caldaie oppure dei servizi, no? Quindi anche andando laddove il pubblico non ha mai posato lo sguardo, forse neanche i dipendenti e i conduttori della radio.
1: Certamente sì, era una delle idee del progetto, era di mostrare al pubblico anche i luoghi, anche forse soprattutto i luoghi che non ha mai avuto la possibilità di visitare, perché appunto, come dicevo, il pubblico magari conosceva l'auditorio Stelio Molo, che è sede dei concerti dell'Orchestra della Svizzera Italiana, tra le altre, conosceva appunto lo Studio 2, ma sicuramente non aveva mai visitato gli studi di registrazione, non aveva mai visitato appunto il dedalo di cunicoli sotterranei con i locali tecnici pieni di macchine in movimento, veramente è pieno veramente di luoghi affascinanti che noi abbiamo appunto, è stato uno il pretesto di questo progetto, ci ha dato la possibilità di mostrare
2: Con Radio 3
1: queste facce.
2: sono qua perché
0: Ecco. E allora sento
2: perché prendo il telefono.
0: Andrea Molino, forse in sottofondo. Andrea Molino, ci sente?
2: Chiedo scusa,
0: No, si
2: sono sì,
0: immagini.
2: sono qua.
0: Eccolo, eccolo, ecco. Allora, Andrea, mi sembra di poter dire, conoscendo un po' in parte, insomma, il suo percorso musicale, che ci siano almeno due cose che lei non poteva rifiutare quando le è stato proposto questo progetto, ovvero sia la possibilità di indagare un luogo, no? Un luogo fisico fatto di stanze, di corridoi, di echi e di risonanze da una parte, e dall'altra parte la possibilità di poter utilizzare un archivio, no? Un archivio di suoni della memoria. Queste due cose insieme immagino l'abbiano fatto rizzare lo sguardo dicendo: beh, sì, questo è proprio un progetto che fa per me.
2: Esattamente così. Infatti, proprio questi due elementi, il focalizzarmi narrativamente, drammaturgicamente su un luogo e poi avere la possibilità di immergermi in questo tesoro di diversi decenni di materiali della radio e della televisione della Svizzera italiana, perché il
0: Certo.
2: progetto è audiovisivo, ci saranno dei video che scorrono naturalmente inseriti nel contesto musicale. È stato per me una situazione assolutamente entusiasmante e anche molto vicina a tutta una serie di elementi artistici, estetici e drammaturgici che mi hanno accompagnato per molti anni. E quindi non ho potuto fare a meno di accettare con entusiasmo questo progetto. In più io avevo già lavorato più volte a Lugano in quei luoghi e quindi in qualche modo rientravo in una consuetudine che mi aveva accompagnato negli ultimi anni
0: Certo.
2: e quindi è stato un percorso assolutamente appassionante.
0: Virtuoso. E poi lei, come spesso fa, se non sbaglio, ha partecipato, no, poi anche alle fasi di ripresa video, no? Non si è limitato a andare a casa e a scrivere una partitura, ma è stato presente sui
2: Esattamente.
0: luoghi, no? Ecco.
2: No, beh, in realtà più ancora di questo, perché di fatto il piano di lavoro, la narrazione anche audiovisiva fa parte della composizione, come di mia consuetudine. Quindi di fatto ho accompagnato i ragazzi del CISA di Locarno, del Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive di Locarno in questa passeggiata, in questa lunghissima passeggiata per tutti gli spazi, sapendo già in che modo questi materiali sarebbero entrati in dialogo con la mia musica. Quindi, se vogliamo, ho anche fatto io stesso la regia audiovisiva delle intere riprese e anche poi il montaggio, sì, di nuovo a Locarno di questi materiali. Come è diventata in effetti un livello compositivo che a tutti gli effetti parte del mio lavoro e che accompagna e che si snoda accanto alla musica in modo assolutamente integrato.
0: Vi interrompiamo per un istante, ma momentaneamente, la nostra conversazione a tre per farvi ascoltare uno dei molti suoni che hanno attraversato gli studi radiofonici e televisivi della Svizzera italiana e che in qualche modo credo sia entrato anche nei materiali compositivi della memoria dei suoni. Ascolteremo la voce di Hermann Scherchen, un grandissimo direttore d'orchestra, che con l'orchestra della Svizzera italiana affronta l'esecuzione della Quinta Sinfonia di Beethoven e parla all'orchestra.
3: 1908, quando io ero ancora nell'orchestra, 17 anni, allora è venuto un maestro che ha avuto grande fame in Germania e ha detto: facciamo la quinta di Beethoven. E così il destino frappa alle porte. Questo era necessario fino al 1914. Hanno sempre fatto così in Germania. Era un tempo dove più e più tutto è divenuto libero, e quando un maestro ha fatto così, l'altro sicuramente ha fatto altrimenti. Quando Busoni ha fatto molto bello, una maniera Mozart, allora un altro ha dovuto fare Power, per esempio, altrimenti con convinzione. Non era solamente di fare altrimenti, no, per fare la propria espressione. E vedete, era come una legge. E sapete chi ha distrutto questo? Toscanini, che ha cominciato: questo che è scritto deve essere fatto. E così lui ha qualche volta esagerato, che è andato solamente così. Siccome la musica è divenuta una cosa marginale, culminando in questa espressione di Hindemith, la musica sachlich, non sono come dire in italiano, sachliche Musik.
4: Reale.
3: È una, su, la musica senza uomo, potete dire, sì. Come lui, che era sempre faticato di suonare nel quartetto, l'ha fatto così, con tutta la sua grandissima e geniale musicalità.
0: Ecco, questo è uno dei tanti documenti sonori conservati nella memoria della radio della Svizzera italiana. 1965, se non sbaglio, Hermann Scherchen, per l'appunto, che nel suo magnifico italiano parla all'orchestra della Quinta Sinfonia di Beethoven, di Toscanini e di altri direttori d'orchestra. Ritorno per un istante ancora a Francesco Bossaglia. Come vi siete mossi? Immagino che anche lei abbia partecipato alla scelta, alla raccolta dei documenti sonori insieme ad Andrea Morino, comunque abbia fatto un po' da guida nelle segrete stanze degli archivi, no? Della radio e della televisione. Cosa ha attratto, insomma, la vostra attenzione?
1: Ma in realtà io avevo chiaro in mente che avrei voluto lasciare Andrea molto libero. Naturalmente gli ho dato dei suggerimenti, magari di certe cose interessanti di cui io conoscevo l'esistenza, però per me era molto importante che il punto di vista fosse personale e libero, perché questo lavoro parte con un fallimento annunciato, che è quello di raccontare 60 anni di storia radiofonica. Naturalmente è impossibile farlo, certo, in un lavoro di 50 minuti. Per raccontare una storia se ne dimenticano altre 10. Allora l'unica strada possibile per me era proprio quella di dire ad Andrea: entra in quegli archivi, esplorali, esplora quegli spazi e racconta quello che ti ha ispirato, quello che ti è piaciuto. E naturalmente tante cose erano cose che mi immaginavo anche io, ad esempio queste prove di Scherchen per me sono uno dei documenti più affascinanti
0: Sì.
1: anche dell'archivio, però altre cose invece sono state proprio suggestioni molto personali. Questo era proprio il nostro obiettivo, fare un racconto appunto con un punto di vista molto definito, ecco, e personale.
0: E lei invece, Andrea Molino, da che cosa è stato attratto, oltre che da questo documento? Non so se è proprio questa la parte che ha utilizzato, ma insomma, ha poca importanza, però questa è l'essenza del documento. Come si è orientato nei mille vicoli, no? Di un archivio radiofonico come quello della Svizzera italiana?
2: Allora, intanto per prima cosa le dico che sono commosso che lei abbia fatto sentire esattamente questo frammento di Scherchen, perché non solo fa parte del progetto, non solo vuole essere naturalmente un omaggio alla figura di un grandissimo direttore d'orchestra che ha passato qui in Ticino gli ultimi anni della sua vita facendo delle cose incredibili, come per esempio gli studi di Gravesano, i Gravesaner Blätter, che sono ormai leggenda. Ma e anche per me mi dà l'occasione di spiegare ancora meglio come mi sono mosso compositivamente, perché proprio in quel frammento che abbiamo appena sentito, vi ricordate che avete sentito la bacchetta di Scherchen
0: Certo.
2: battere sul leggio
0: Sì.
2: e io sono andato a prendere il tempo, la velocità con cui Scherchen batteva sul leggio e ne ho fatto il tempo principale dell'intera composizione. Per cui nella prima pagina del mio lavoro, ancora molto prima che si senta la voce di Scherchen che viene più o meno verso la fine, io ho indicato sulla partitura al tempo della bacchetta di Scherchen. Quindi in qualche modo questo elemento storico, questo elemento anche di ammirazione e di passione per quello che Scherchen ha fatto qui, ha permeato l'intera tutta mia partitura in modo che ancora mi commuove. E questo per me è stato può essere un segno, può essere un modo per far capire come a me piace lavorare con i materiali preesistenti. Io ho passato una settimana a Comano, che è il luogo dove la RSI lavorava fino ancora contemporaneamente adesso con la televisione e adesso dove anche la radio si trasferirà. E ho passato una settimana immergendomi in questi archivi incredibili e mi sono incontrato con Martha Argerich, che ha passato qui a degli anni invitata dal grande Carlo Piccardi, con il progetto Argerich, che si è ripetuto per anni e anni, creando una situazione assolutamente impressionante. E poi anche dei documenti di carattere giornalistico. Per esempio, una cosa che mi ha molto intrigato è ascoltare la radiocronaca in diretta del famoso allunaggio del
0: Ah, ecco.
2: 1969, però non dal nostro
0: Quella di
2: Tito
0: Tito
2: Stagno, che
0: Stagno,
2: tutti,
0: ecco.
2: quella di Tito Stagno ha toccato, ma quella dei giornalisti, dei radiogiornalisti svizzeri, la cui passione e la cui vivacità non erano secondi a quelle di Tito
0: Ah
2: Stagno.
0: sì,
2: E quindi
0: ecco.
2: questo e
0: Non erano
2: le voci di...
0: composti e
2: No,
0: misurati come uno si
2: erano
0: immagina dagli svizzeri,
2: assolutamente...
0: ecco.
2: No, erano ugualmente entusiasti. E quindi, per esempio, ho preso le tempistiche di queste voci e queste voci sono diventate, in quel particolare punto del mio lavoro, i miei solisti, per così dire. E quello che Francesco Bossaglia deve fare è accompagnare queste voci, creare la punteggiatura attorno a queste voci con l'ensemble strumentale, per esempio.
0: Certo,
2: Quindi
0: certo.
2: il mio modo di lavorare con questi frammenti è veramente organico e entra musicalmente in questi materiali.
0: Ecco, e poi si
2: E questi sono
0: traduce.
2: due esempi.
0: No, prego, prego, scusi.
2: Sì. No, sono due esempi e ce ne sono molti altri tipi di materiali, giornalistico, artistico, eccetera. E una cosa che mi è stata utile appunto è l'architettura del luogo, per cui le scene, per così dire, se possiamo chiamarle così, del mio progetto sono dedicate ciascuna a un luogo all'interno degli studi di Besso, quindi l'auditorio sicuramente che sarà la parte finale, poi c'è lo studio 2 che ha citato Francesco, e poi c'è l'incredibile studio 4, che era il luogo dove venivano creati i radiodrammi, e i radiodrammi con la rumoristica. E quindi io sono andato a rubare tutti gli oggetti che venivano usati
0: Dai
2: dai
0: rumoristi,
2: tecnici del
0: sì,
2: suono,
0: certo.
2: dai rumoristi, e ho creato un omaggio a questa situazione, per cui un capitolo del mio progetto è proprio dedicato alla rumoristica radiofonica.
0: Fino a qualche tempo fa, anche qui in una sala di Via Asiago c'era una porta un po' surreale che veniva usata per fare lo slam, no? Nei
2: Sì.
0: radiodrammi oppure altri oggetti che oggi non si usano più, purtroppo, perché i suoni digitali ormai hanno sostituito che veniva usata per fare lo slam, no? Nei
2: Sì.
0: radiodrammi oppure altri oggetti che oggi non si usano più, purtroppo, perché i suoni digitali ormai hanno sostituito quelli reali anche.

0: con una modalità esecutiva che anche questa le è propria, per cui gli strumentisti in realtà suonano le immagini video, non sono strettamente legati, come se i suoni, le parole, le voci, insomma, siano in qualche modo i solisti e l'ensemble le accompagna, no? Ecco, è questo che accadrà più o meno domani, in due parole.
1: È esattamente così. Ci sarà all'interno dell'ensemble una tastierista che avrà una duplice funzione, quella di suonare da tastiera dei suoni elettronici che ho sviluppato insieme agli allievi della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio in un processo assolutamente appassionante e di grande qualità da parte di questi ragazzi, e anche, come lei ha appena detto, di lanciare in momenti ritmicamente precisi questi materiali video che quindi si inseriscono, come dicevo prima, in modo organico nel tessuto musicale. Anche questo effettivamente è una modalità di lavoro che mi è carissima, quasi irrinunciabile ormai, perché per me l'aspetto audiovisivo, come dicevo, diventa veramente un ulteriore livello compositivo.
0: Un elemento della partitura, certamente.
1: Assolutamente.
0: Un'ultima battuta, grazie intanto, un'ultima battuta a Francesco Bossaglia, perché mi sembra di poter capire, adesso conosco un po' il Canton Ticino e la comunità ticinese per avere lavorato qualche volta anch'io nel mio piccolo, insomma, alla Radio Svizzera, ma un progetto di questo genere mi sembra che si inserisca in maniera organica non soltanto nella memoria del passato della Radio Svizzera, ma anche in qualche modo del presente della comunità ticinese, che spesso e volentieri si raccoglie intorno alla propria voce radiofonica, no?
2: Beh, certo, non dimentichiamo che questo concerto è nell'ambito della stagione Novecento Presente, che è una stagione coprodotta dal Conservatorio della Svizzera Italiana e dalla Rete 2 della Radio Svizzera da quasi 30 anni, fondata dal mio insegnante Giorgio Bernasconi e portata avanti da Arturo Tamaio e adesso da me. Che è un progetto centrale non solo della formazione appunto degli studenti del conservatorio, ma proprio per tutta la comunità, e devo dire stiamo crescendo sempre di più con progetti sempre più belli e con un seguito molto attento del nostro pubblico.
0: Bene, allora non possiamo far altro che rimandare non i nostri ascoltatori, per quanto la Radio Svizzera si ascolta anche attraverso il web, e quindi insomma è abbastanza facile poi seguirvi e ascoltarli. Comunque, chi può andare ancora domani sera alla Sala Teatro dell'AC di Lugano alle ore 20, se non sbaglio, li spingiamo tutti verso la memoria dei suoni di Andrea Molino con Francesco Bossaglia e i video, i suoni, i rumori appunto che sono stati evocati in questa nostra conversazione. Grazie dunque ad Andrea Molino, buona serata e toi toi toi, come si dice.
1: Buona serata, grazie infinite.
0: E un grazie di cuore anche a Francesco Bossaglia. A presto, alla prossima occasione.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata.

Solo un frammento, quello iniziale, di un'opera di Luciano Berio, abbiamo evocato più volte in questa serata, soprattutto grazie all'esecuzione di Rendering da parte di Diego Ceretta con l'Orchestra della Toscana, il punto centrale del nostro cartellone musicale. Un'opera, diceva, Poems on the Curve to Find, che è uno dei suoni evocati da Andrea Molino in quest'opera di cui abbiamo parlato con lui e con Francesco Bossaglia, la memoria dei suoni.

0: che andrà in scena domani a Lugano nella sala teatro del LAC, insieme alla voce di Luciano Berio, che più volte è stato presente negli studi della radio e della televisione svizzera, ma anche, devo dire, dalle nostre parti, anche in questo palazzo, nel palazzo di Via Asiago, da dove tuttora vi trasmettiamo. E vi trasmettiamo adesso, sempre da qui, sempre da Via Asiago, dallo studio K2, per essere precisi, il nostro teatro, il teatro di Radio 3. E torniamo a una bella rassegna della quale siamo molto fieri ed orgogliosi. Futuro Presente si chiama così, del resto 900 presente è la rassegna di cui abbiamo appena parlato, quindi la parola presente ritorna in maniera continua, ed è una rassegna dedicata alla nuova drammaturgia italiana. È una rassegna che viene curata da Lorenzo Pavolini, da Monica Donofrio. E oggi in primo piano c'è un testo di e con Pietro Giannini, si intitola La costanza della mia vita, però è Lorenzo Pavolini che ci spiega tutto per filo e per segno.
1: Benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Questa sera al Teatro di Radio 3 è di scena Futuro Presente, la quarta edizione della nostra rassegna dedicata alle nuove scritture per la scena, sviluppata in collaborazione con i maggiori teatri nazionali, con quei premi e quelle istituzioni che sono preposte proprio alla scrittura delle nuove generazioni, quei giovani. Ecco, stasera a 25 anni Pietro Giannini, che ha scritto e interpreta La costanza della mia vita, lo ascolterete tra poco, così come giovedì scorso la protagonista e autrice Francesca Astrei interpretava Io sono verticale. Tutto questo lo ritrovate su Rai Play Sound, come le tre precedenti edizioni di Futuro Presente. Ma prima di questo vogliamo dare notizia di un bellissimo ritorno, quello di Marco Paolini, con un progetto tra natura e cultura, e lo raggiungiamo al telefono. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Vogliamo raccontare agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 che torna in campo con un'iniziativa che prende un nome da un fenomeno ottico curiosissimo, lo stravedo, no? Quello che fa sì che in Laguna Veneta a volte si riescano a vedere le Alpi riflettersi nell'acqua come se le distanze si annullassero. Ecco, un gioco ottico qui allegato un progetto triennale, questo Atlante delle Rive, che è un progetto con la Fabbrica del Mondo che dà voce alle storie di fiumi italiani. E in questa occasione il 16 di maggio nella Piana del Cansiglio, che è nel Bellunese, tempo permettendo, porterà una forma teatrale che, come possiamo definirla? Ecco, una giornata, scrive, una giornata tra agricoltori, scienziati e artisti per guardare l'acqua che non si vede, con questo titolo Il richiamo dell'agroforesta, con al centro...
2: Un po' tra Jack London, esatto, e le tecniche antiche che tornano attuali, no?
1: Quelle infatti, perché mi sembra che ha sempre a che fare con quella, diciamo, tendenza che ha l'umano di rimanere legato a un paesaggio che ha conosciuto per una volta, invece poi, come dire, il cuore degli uomini cambia più lentamente di quello che hanno intorno.
2: Sì, ma cerchiamo noi di parlarne non solamente con chi ha una visione poetica o comunque affettiva del paesaggio, ma anche con chi ne fa il custode, perché la forma del nostro paesaggio è agricola. Non possiamo dimenticarci, anche se la stragrande maggioranza di noi ormai vive nelle città, che la forma del mondo che ci sta intorno è un artificio fatto di strati costruiti nel tempo, e hanno tutti la stessa matrice, l'agricoltura. Questo sia per quanto riguarda la terra, sia per quanto riguarda l'acqua.
1: E questa giornata di teatro campestre quindi farà confrontare i partecipanti con agricoltori, allevatori, scienziati e artisti come lei, Andrea Pennacchi e Fratelli della Via.
2: Sì, perché allora intanto è organizzata in due parti. La mattina si cammina, non molto, ma si raggiungono dei luoghi dove dove si ascoltano delle storie e delle esperienze che sono quelle appunto di persone che da una vita o da tempi più recenti lavorano la terra, sono allevatori e coltivatori di aziende del territorio. Del Triveneto, però il loro non è un'intervista, è un dialogo con degli scienziati, scienziati che si occupano di questioni climatiche e di questioni legate diciamo, ai fenomeni estremi, cioè a cui dobbiamo cominciare a pensare non come emergenze, ma come fattori del nostro tempo, in cui quello che nella stagionalità valeva prima, oggi statisticamente non vale più, quindi è bene non essere impreparati a questo. Però a questi dialoghi assistono, partecipano, ascoltano anche degli artisti. Allora, nel pomeriggio, da queste tre camminate, da questi tre percorsi c'è una plenaria, si ritorna in uno spazio più grande che ci contiene tutti e ascolteremo una sintesi delle cose raccontate nei tre luoghi che fa da spunto per guidare un canovaccio nel quale Massimo Cirri condurrà per noi con le sue domande, con l'ironia che lo contraddistingue, condurrà, diciamo, la nostra attenzione nel merito dei temi. Sta poi agli artisti prendere parola non semplicemente per, diciamo, usare il loro repertorio, ma per andare a soggetto. Andrea ha accettato la sfida, i Fratelli Dalla Via lo stesso. A me piace questa idea, l'ho proposta a loro. E poi ci saranno anche altri artisti, i nostri ospiti, che magari non interverranno stavolta, ma noi di Stravedo ne faremo un altro a settembre in un altro luogo lungo l'Adige stavolta. E dunque chi è venuto stavolta ad ascoltare, magari la prossima volta sarà in scena con noi.
1: Ecco, grazie Marco Paolini. Il suo teatro continua a insistere in fondo in una linea che con forme molto diverse tendono a rendere consapevoli il pubblico anche della relazione con una geografia concreta del nostro paese, dove le risorse idrogeologiche stanno sempre al centro dei suoi pensieri. E per questo noi la
2: Beh,
1: ringraziamo.
2: prego, prego. No, no, è un modo per mettere insieme la storia naturale, cioè la scienza, con la nostra storia, che vengono considerate materie separate a scuola, ma poi nella vita si intrecciano perché i fiumi sono l'unico elemento del paesaggio che scorre e quindi cambia con una velocità simile a quella della vita biologica. Quindi nell'arco di una vita umana un fiume è diverso da come era prima. E dunque sono una chiave per cominciare a immaginare che quello che ci sta intorno non è lo sfondo, non è la scenografia di una commedia di cui noi siamo i protagonisti, ma è un attore. Richiede attenzione perché quando fa delle domande vuole delle risposte, quando prende parola non lo fa sempre garbatamente e quando sta zitto è bene preoccuparsi.
1: E di tutto questo è bene riflettere con delle forme anche nuove, come questo teatro campestre che ha luogo il 16 maggio, Piana del Consiglio, nel
2: Bisogna
1: Bellunese.
2: prenotarsi,
1: Bisogna prenotarsi.
2: andate sul sito della Fabbrica del Mondo, dell'Atlante delle Rive, perché c'è un numero chiuso che dobbiamo rispettare perché siamo in un'area che ha forti vincoli ambientali, siamo in mezzo alla natura selvatica.
1: Selvatica, mutevole, soggetta alle condizioni atmosferiche, mutevoli, imprevedibili, controllate, sul sito. Grazie, grazie Marco Paolini. Vorrete prenotarvi, chi riuscirà, poi a settembre, ci sarà un'altra di queste
2: Esatto.
1: giornate di cui daremo notizia. Grazie Marco Paolini. Buona serata. A presto.
2: Prego. Buonasera.
1: E noi abbiamo raggiunto al telefono Giacomo Pedini, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera.
3: Buonasera, grazie mille, buonasera.
1: Giacomo Pedini dirige il Mittelfest e 6 anni fa ha iniziato. Siamo alla sesta edizione di Mittelliang, che questa sera inizia il suo programma di appuntamenti fino al 17 maggio a Cividale del Friuli. Appuntamento di Mittelfest dedicato alle nuove generazioni della scena contemporanea della Mitteleuropa. Un'iniziativa unica, il festival più under 30 che ci sia, c'è scritto nel comunicato. Il tema di quest'anno è la paura. Gli spettacoli selezionati provengono da 7 paesi: Italia, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania, Lettonia, Slovenia e Bulgaria. Ma c'è tutto un procedimento molto particolare, anche di selezione di questi 9 spettacoli che verranno presentati in questi giorni a Cividale del Friuli. Giacomo Pedini, qual è la procedura? Perché appunto voi avete creato anche dei curatores, c'è cioè una scelta e delle proposte che arrivano durante l'anno, una cosa di cui si occupa da 6 anni e che sicuramente le ha dato uno sguardo su quello che interessa alle giovani generazioni, come viene raccontato. Lei ha avuto in questi anni uno strumento molto particolare per entrare nella testa dei giovani.
3: Sì, beh, la particolarità di Mittelliang per l'appunto da 6 anni, da quando abbiamo iniziato questo percorso, è proprio quella di avere da un lato una banda, un'open call aperta a 27 paesi che ogni anno ci ha portato dalle 150 alle 250 proposte di spettacoli tra teatro, musica, danza e circo. Quindi in 6 anni abbiamo raccolto più di mille proposte, sempre di gruppi artistici o singoli sotto i 30 anni. Quindi una grande ricchezza, una grande varietà, anche da paesi differenti, da forme e discipline diverse, che però vengono poi selezionate da un gruppo di curatela, sempre di under 30, che in questi anni è stato costruito grazie alla collaborazione di un'importante rete di partner sul territorio attivi nelle varie discipline. Questo fa sì che Mittelliang sia veramente, per questo diciamo, no, il più under 30 dei festival, perché noi abbiamo tutte proposte di ventenni selezionate dai ventenni. È un modo in cui persone di pari età, anche se di esperienze, paesi diversi, si affacciano al tema che via via propongo per Mittelfest con le loro sensibilità sia contenutistiche ma anche di approccio, ma anche di stile. E infatti, come dire, negli anni abbiamo visto scelte che magari io non avrei fatto, tanto che alcuni artisti non selezionati a Mittelliang, a me è capitato anche di programmarli invece direttamente a Mittelfest perché mi sembravano interessanti, ma dalla prospettiva di una persona di 40 anni.
1: Ecco, il meccanismo è che i 3 vincitori poi sono presentati al Mittelfest, no, dell'anno successivo.
3: Sì, questa è sicuramente una cosa importante. In realtà no, sono presentati a Mittelfest dello stesso anno, perché noi facciamo a maggio e poi Mittelfest, essendo a
1: Certo,
3: luglio, li
1: d'estate.
3: riporta subito. Questa è una cosa importante perché vuol dire che no, noi di fatto compriamo 9 spettacoli e 3 di questi li ricompriamo a Mittelfest. Questo è importante intanto perché permette a queste persone di avere comunque due occasioni di replica, ma poi permette loro comunque di entrare in un festival internazionale di un certo calibro e di frequentarlo. Poi accanto a questo abbiamo creato anche una giuria di esperti, quest'anno è composta da Francesca Di Fazio, Roberto Canziani e Riccardo Ventrella. Perché una giuria di esperti? Perché poi loro danno delle menzioni di merito, delle segnalazioni che servono anche a questi giovani artisti per farsi vedere, per farsi iniziare a farsi riconoscere. E infatti in questi 6 anni devo dire che io ho visto tante persone passare da Mittelliang e poi proseguire i loro percorsi in Italia o altrove in maniera brillante.
1: Ecco, nel programma di questi giorni chiaramente tutto è molto interessante ed è leggibile sul vostro sito. Quali sono gli spettacoli da cui si aspetta una sorpresa maggiore anche davanti al pubblico?
3: Questo è sempre un po' difficile dirlo perché, come dire, è una cosa ex post, ma io credo che sicuramente proposte come Insert Coin, che arriva dalla Bulgaria, che è un lavoro proprio sulla relazione diretta col pubblico, sulla co-costruzione della scena, e può risultare sicuramente spiazzante, ma penso anche, come dire, a soluzioni che apparentemente possono sembrare un po' più tradizionali come Chuck, che è uno spettacolo di clowneria, dove però la clowneria è portata su un terreno di, sì, di divertismo, ma anche di disagio allo stesso tempo. Per cui la misura di Meet & Young, adesso ho fatto questi due esempi, ma potrei farne altri, è proprio qui, cioè sono delle finestre verso un modo anche fresco e diverso di pensare agli spettacoli, per cui la misura un po' della sorpresa, dell'inedito è la loro leva ed è il loro punto di forza.
1: Sì, difatti Giacomo Pedini, le forme dello spettacolo, già appunto appartenendo a tutti i generi, teatro, danza, musica, circo, e in più proprio quelle teatrali spesso si presentano con delle forme molto inedite. È il caso di uno dei lavori che poi ci avete proposto e produciamo insieme per la rassegna Futuro Presente. Noi questa sera ascolteremo tra poco un altro dei testi delle nuove scritture per la scena, selezionato e realizzato per Futuro Presente. Noi con voi di Meet & Young tutti gli anni collaboriamo a questo progetto, e quest'anno il 4 giugno uno dei testi degli spettacoli, questo di Divano Project, ecco, un collettivo che presenta una forma di spettacolo, si intitola un live podcast che mima qualcosa di molto radiofonico, anche se poi è tutto da ascoltare. Giacomo Pedini, ecco, in questa proposta anche lì avete agito insieme di concerto con i curatores nella scelta di questo testo.
3: Sì, beh, naturalmente i curatori hanno fatto la scelta, sono arrivate delle proposte, io semplicemente do delle valutazioni tecniche o strutturali, ma non entro nelle scelte artistiche che sono pienamente loro. La scelta dei Divano Project, che saranno a Futuro Presente per Rai Radio 3, è una scelta secondo me che risponde al fatto che ormai la formula del podcast è diventata una forma, un genere strutturato, anche con un sistema di aspettative e di snodi narrativi che si sono ipostatizzati, e di conseguenza dei ventenni trovano interessante anche scardinare o prendere in giro, mettere alla berlina. E loro uno spettacolo tutto sommato molto divertente, una struttura satirica e satireggio su quelle che sono, no, le aspettative un po' liquide e anche ingannevoli che stanno dietro quello che è il format dilagante del podcast, che è anzitutto, come dire, un prodotto e quindi che ha un'aspettativa di successo e economica dietro.
1: È quello di cui si devono preoccupare anche i ventenni, ecco, alla ricerca noi stessi di sonde che ci rendano più decifrabile un mondo che si affaccia, nel modo in cui Radio 3 cerca di stare vicino alla scrittura della scena, è molto grato a iniziative come quella di Meet & Young. Ecco, da stasera al 17 maggio a Cividale del Friuli, grazie Giacomo Pedini.
3: Grazie mille a voi, vi aspetto a Meet & Young e poi a Mittelfest a luglio.
1: E siamo in linea con Massimiliano Civica, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Massimiliano.
4: Buonasera, grazie a voi.
1: Massimiliano Civica dirige da tanti anni il Teatro Metastasio di Prato, teatro pubblico con il quale noi facciamo tante cose. Soprattutto siamo debitori di una collaborazione molto stretta sui testi delle nuove scritture per la scena. Questa nostra rassegna Futuro Presente ha sempre visto al suo interno, siamo alla quarta edizione, un testo sviluppato in spettacolo, spesso in scena, presto, proprio negli stessi mesi in cui trasmettiamo la registrazione, il Metastasio ha messo in scena quel lavoro di autori giovani come Pietro Giannini, che ascolteremo questa sera. Mi viene da definirlo quasi un fuoriclasse dei giovani autori, perché ha solo 25 anni e siamo già al secondo monologo. Quest'anno, tra l'altro, è prevista una sua produzione al Roma Europa Festival. La costanza della mia vita è il monologo che ascolteremo tra poco, un testo che già ha una sua maturità. Ecco, io volevo chiedere a Massimiliano Civica se ci poteva fare un piccolo ritratto di come, chiaro, saranno mille le strade in cui i testi dei nuovi autori arrivano a convincere una produzione teatrale, una rete di soggetti. Volevo che ci aiutasse a descrivere anche come la costanza della mia vita è arrivato a voi.
4: Sì, io ho conosciuto Pietro in Accademia d'Arte Drammatica, dove ero il suo insegnante, era un ragazzo molto sensibile, molto intelligente, ma anche molto timido e molto emotivo, aveva un grande pudore. Ricordo che diventava sempre rossissimo alle guance quando saliva sul palco. Poi l'ho rivisto in finale al premio scenario. Noi del Teatro Metastasio collaboriamo col premio scenario, che a nostro avviso è il più importante occhio sulle emergenze artistiche che ci sia in Italia. Il premio scenario sceglie ogni anno un vincitore o due vincitori per il teatro adulti, e noi del Teatro Metastasio produciamo lo spettacolo che risulta vincitore. Nel caso di Pietro Giannini, ho visto il suo spettacolo appunto a scenario a Bologna, e lo spettacolo non ha vinto, ma è arrivato nei quattro finalisti della sezione Generazione Scenario, e noi abbiamo deciso di produrlo comunque. Perché? Perché ho trovato una maturità, una dolcezza e anche un'implacabilità nella scrittura di Pietro e nel suo stare in scena che mi ha veramente impressionato. Perché non voglio svelare nulla dello spettacolo che sentirete tra poco, ma è una storia incandescente nata da un dato biografico, e Pietro ha trovato una chiave per raccontare qualcosa che rischiava veramente di devastare gli spettatori da un punto di vista emotivo, con un pudore incredibile e con una voglia di far ascoltare la storia senza nessun ricatto di tipo emotivo. Quindi ho incontrato Pietro, che era tutto rosso in accademia, e l'ho ritrovato poco più di un anno dopo con una competenza, una visione chiarissima del teatro e del ruolo dell'attore che realmente mi ha impressionato.
1: Grazie Massimiliano Civica, veramente quell'arrossire di Pietro Giannini, ecco, gli ascoltatori e le ascoltatrici non lo potranno valutare, ma noi lo abbiamo potuto notare ancora adesso quando abbiamo registrato pochi giorni fa nella sala M di Via Asiago il suo monologo. Ti ringraziamo molto Massimiliano Civica, ci ritroviamo molto presto. Grazie e buona serata.
4: A prestissimo, grazie.
1: E abbiamo raggiunto al telefono Pietro Giannini, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera Pietro.
5: Ciao, buonasera, buonasera a tutte e tutti.
1: Pietro Giannini è impegnato in questo momento nelle prove dei Persiani con Giovanni Ortoleva, che tra l'altro è stato anche uno dei primi registi con cui ti sei confrontato quando ti formavi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Ecco, ricordiamo Pietro Giannini, classe 2000 a Genova. Ecco, noi a Futuro Presente ci teniamo a dire sempre le età degli autori. Autore, ma soprattutto anche attore, così si è formato, e nel 2022 ha cominciato anche un percorso appunto di autore con il monologo La traiettoria calante. Tra l'altro l'abbiamo trasmesso nella precedente edizione di Futuro Presente, è riascoltabile, lo trovate su Rai Play Sound, è il racconto di una specie di inchiesta sui fatti che hanno portato alla tragedia del Ponte Morandi. Ha debuttato al Roma Europa Festival nell'ambito della rassegna Anni Luce, e poi noi lo abbiamo accolto anche nel Futuro Presente grazie alla produzione del Teatro Nazionale di Genova, mentre con questo testo che ascolteremo oggi è stato prodotto da Teatro Metastasio di Prato. Abbiamo appena ascoltato Massimiliano Civica. Pietro Giannini ha vinto nel 2025 il premio UBU come miglior attore performer under 35, e quest'anno in autunno debutterà a Roma Europa Festival con il suo nuovo lavoro La costanza della mia vita, che ascoltiamo adesso. Il tuo secondo monologo viene prima della traiettoria calante. Come hai costruito questo tuo testo?
5: La costanza della mia vita è il primo testo, perché è nato per il Festival Scenario edizione 2022, quindi in realtà sono nati quasi assieme la traiettoria e la costanza, e tuttavia le primissime parole sono state proprio quelle dedicate alla costanza della mia vita, per svariati motivi. Diciamo, un tema per me molto delicato, molto personale, e avevo come bisogno di metterlo su carta il prima possibile per potermi poi dedicare ad altro, tra cui appunto la tragedia del Ponte Morandi con la traiettoria calante.
1: Ecco, quindi questa sì. Tua esigenza proprio istintiva, quindi qualcosa che proprio appartiene alla necessità di un autore di formalizzare qualcosa che vuole a tutti i costi esprimere, si è, ha poi trovato una forma possibile, con questo lo ascolteremo tra poco e non vogliamo svelare troppo, ma sicuramente questo protagonista che ci parla è ancora qualcuno che sembra giudicare le cose del mondo con gli occhi di un bambino, con qualcuno che è abituato alle favole.
5: Certo, sì, penso che è stata molto affascinante come sfida linguistica e attoriale, ovviamente, cercare di raccontare qualcosa di estremamente grande non potendo usare determinate parole. Quindi faccio sempre il solito esempio per dire un bambino cerca di rimuovere, almeno nel mio testo, cose estremamente dolorose parafrasandole, quindi per dire il sangue diventa l'acqua rossa, e poi troverete altri giochi di questo tipo nel testo. E questo è stato un fil rouge che ha accompagnato tutta la creazione dello spettacolo e la creazione sia interpretativa che drammaturgica, e che mi ha permesso tra l'altro di capire come molto spesso l'occhio di un bambino non è per forza un occhio meno maturo, ma è semplicemente un occhio diverso.
1: C'è un filo che corre tra i primi due testi che abbiamo presentato in Futuro Presente, quello di Francesca Strei, Io sono verticale, e questo La costanza della mia vita. Siete due artisti quasi contemporanei che spesso vi state incrociando anche. È molto interessante questo sguardo che riporta all'interno delle relazioni familiari, qualcosa chiaramente di molto intimo e personale, ma che riguarda tutti, anziché quelle tematiche che sembrano un po' più congeniali e tipiche, un po' dettate al teatro degli under 30, che spesso vedono femminicidi e fenomeni sociali esterni al centro dei racconti. Qua c'è qualcosa, certo, appunto, che ci hai descritto fin dall'inizio come estremamente personale e che riporta quasi a quelle necessità narrative che accomunano tutti i generi di narrazione, non solo quelli teatrali, sei d'accordo? Quasi come anche nella letteratura, nonostante poi tu trovi un espediente tutto teatrale per affrontare questo racconto.
5: Certo, io penso che sia molto affascinante interrogarsi sempre sulle tematiche che accompagnano una generazione, perché attraverso quello comprendi ovviamente quali siano le urgenze. E Francesca, oltre ad essere una grandissima attrice e autrice, è anche una cara amica, e ne abbiamo parlato spesso anche proprio sul discorso della creazione di un movimento artistico. In generale penso che non ci sia una tematica di serie A o una tematica di serie B, non ci sono testi più o meno interessanti a seconda di cosa si parla. Tuttavia credo che l'unico punto di contatto che debba esserci tra tutti i testi che nascono deve essere per forza l'urgenza, e l'urgenza si attua ai nuclei, quindi l'urgenza di raccontare un nucleo, che può essere un nucleo ristretto sociale, che è quello della famiglia, o un nucleo più ampio, che è appunto quello della società. Quindi credo che, anzi, nonostante La costanza sia uno spettacolo che parla di una famiglia, invece la traiettoria parla di una società, tuttavia io non ho notato grandissime differenze nell'approccio alla drammaturgia e al testo, perché alla fine si parla sempre di qualcosa estremamente umano.
1: Pietro Giannini, lo immaginiamo andarsi a preparare in quei camerini virtuali della radio che ci fanno passare quei pochi secondi prima di riascoltare la sua voce in tutt'altra veste. Lo ringraziamo e lo salutiamo, buona serata, grazie Pietro.
5: Grazie a tutte e a tutti.
1: E noi ci disponiamo all'ascolto di una registrazione di circa 40 minuti, senza svelare niente. Verso il finale verrà rivolta una richiesta agli ascoltatori, tenete a portata i vostri telefonini con il timer. La costanza della mia vita, di e con Pietro Giannini, una produzione Teatro Metastasio di Prato, menzione speciale del premio Scenario 2023. Buon ascolto.
6: Mia sorella. Mia sorella ha deciso all'improvviso di trasferirsi. Quando una sorella o un parente in generale, un'amica o un amico, si trasferisce, si organizza qualcosa. Una riunione di famiglia. Una festa? Sì, una festa. Una festa di saluto. E la festa di saluto la organizzano mamma e papà. E papà viene a casa nostra per i preparativi, perché papà non vive in casa nostra. Cioè, noi siamo una famiglia, ma divisa in due case diverse. Noi siamo una famiglia che... Noi siamo due piccole famiglie, ormai. E ci si scambia tra noi. L'ho imparato a scuola 2 anni fa. Modificando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. E gli addendi di solito siamo io e mia sorella. Oggi invece l'addendo è papà. Papà è un po' un porcello, perché oggi vuole baciare le signore. Si è vestito elegante, ha tagliato i peli della faccia, ha portato un mazzo di fiori, però mamma no. Mamma non è porcella. Lei non vuole baciare gente a caso. Lei bacia Paolo da quando ho 4 anni. Ora ne ho 9, quindi 5 anni. Ma Paolo oggi non è venuto a salutare mia sorella perché è un soggetto allergico. Così lo chiamano i signori con gli occhiali che cuciono le persone. È un soggetto allergico a tutto, alle noci, ai fiori, alla polvere, al pelo del gatto, al pelo del cane e anche al pelo di papà, purtroppo. O forse è il contrario? La casa. Fa strano, perché per il trasloco è tutta una scatola, cioè le cose di mia sorella... scatola, trucchi scatola, vestiti scatola, libri scatola, foto di quando era piccola scatola. Papà dice: ma ci manca solo che mettiamo lei nella scatola e siamo a posto. E allora siamo usciti tutti assieme, la famiglia originale meno un trasferito. La famiglia originale com'era? Cioè, prima che diventasse quella tarocca di gente trasferita da altre famiglie per sostituire quelli che tra noi si erano persi per strada. Ma di quante persone sotto lo stesso tetto ha bisogno una famiglia per andare avanti? E perché le famiglie sono come automobili? Vanno a sbattere e lasciano la gente sul marciapiede. Alle feste di saluto ci sono delle regole non scritte che il o la festeggiata deve rispettare. 1. Mettersi i propri abiti preferiti. Perché le persone che traslocano indossano sempre nei ricordi i vestiti che avevano quando sono andate via. E 2, essere belli. Stare bene. Talmente belli da far star male chi ti guarda. Infatti esistono dei signori che, come lavoro, sistemano i capelli, tolgono le cose nere sotto gli occhi, perché nessuno vuole salutare una ragazza brutta. E mia sorella è talmente bella che chiunque la guardi sta male. E ci sono tante persone alla festa di mia sorella, eh? La salutano prima che se ne vada, perché non sappiamo quando tornerà. Sì, perché, ricordatevelo, quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa mia non è mica una reggia. A mamma e papà sudano gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chi c'è? C'è? Chi non c'è? Non c'è? C'è? C'è? Non c'è? C'è o non c'è? Non c'è. Tara libera tutti! Urla. Felice. Cioè il cocco della maestra, un papà e una mamma che stanno ancora insieme, 3 sorelle, un cane, un giardino dove gioca a pallone e ci credo che si chiama Felice. È pure bravo a nascondino lui. Cioè lui ci mette 20 secondi per trovarne 3 di sorelle. Io 2 mesi per trovarne una. E non l'ho ancora trovata. In classe nostra si gioca a 4 cose. Campana, calcio, nascondino e alla famiglia. E a calcio giochiamo nel cortile. Cioè è fatto di cemento e nessuno si vuole tuffare. E il portiere allora lo faccio sempre io. Adesso però non lo posso fare più. Lo ha detto un signore con gli occhiali alla mamma.
7: Portiere? Ma no! Difensore? Ma no! Ma il bambino può giocare al pallone, seduto.
6: E io lì, sulla sedia, in mezzo al campo, a... Passala, tirala. Uh-huh. Wow, sembrate la Spagna, ragazzi, sembrate Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets, Torro.
8: Con la fabbrica, con la diesta, Iniesta, Ramos, Xavi, Alba, Ramos, Busquets per Nava, Nava per Torre, Torre per Iniesta, Iniesta!
6: L'altro gioco è quello della famiglia e regola numero 1, nonché unica, le parti le decidono Clara e Maria, perché hanno la famiglia migliore. Tu che ascolti sei la nonna
5: Poi tu fai, tu qua fai il nonno, poi mamma, papà, fratello, sorella, zio, zio, voi fate i trisavoli, i trisavoli, e io? Ma le parti sono finite. In realtà Felice ha detto che la mia non è una vera famiglia e non saprebbero che parte darmi, dato che padre non lo sono mai stato, figlio lo sono, ma di tre persone, fratello non lo sono più perché mia sorella si è trasferita e non conta, cioè una famiglia ha bisogno di persone in casa per essere una famiglia di persone vere, e la maestra vuole vedere se sono un bravo parente, quindi chiede agli altri bambini di farmi giocare alla famiglia, e allora io faccio il bambino trasferito della famiglia. Bello! E sono andato via, perché i bambini trasferiti non li puoi vedere. Sono stato molto bravo nel gioco della famiglia. Mi sono nascosto da tutti fino a che il cielo non è diventato nero e non è venuto papà a prendermi perché pensava che mi fossi trasferito e non gli faceva piacere l'idea. No, perché lui pensava che io fossi diventato come mia sorella. Cioè, una persona trasferita che non risponde ai messaggi e non chiama. Mia sorella, ancora. Allora, mia sorella deve essere una sorella trasferita che quando ti sei abituata all'idea che sta da un'altra parte e non torna, ti appare invece davanti agli occhi. Sì, ti dice tutto quello che non ti ha detto nel tempo che è stata via. Oppure ha trovato la famosa reggia. O più semplicemente, come dicono mamma e papà di aver comprato, un bel monolocale in una zona con del verde e tanti cari vicini. Sì, l'abbiamo detto, no? Quando ci si trasferisce c'è sempre il rischio di non tornare più se il posto dove sei ti piace più di casa. E casa ora è vuota. Lei non c'è. Le scatole non ci sono. Siamo rimasti noi e dei suoi vestiti nell'armadio. E Paolo ne vuole qualcuno? Sì, per ogni evenienza, se mia sorella tornasse da un momento all'altro per fargli una sorpresa, anche solo un calzino. Mamma è gelosa dei vestiti di mia sorella. Dice di no, che c'è spazio per tutti in casa nostra, tranne che per Paolo. Cioè, anche per i calzini c'è spazio, ma non per Paolo, perché ci devo crescere io nei calzini di mia sorella, e che i calzini non pesano 90 kg, non sono alti 1,87 m. Mamma vuole che nella casa restiamo solo io e lei perché deve fare la pipì. Sì, allora, noi siamo sempre stati pari tra maschi e femmine. E ora che mia sorella si è trasferita, dobbiamo stare con un maschio in meno in casa, altrimenti la tavoletta sarebbe sempre alzata. E mamma ha deciso di tenere me in casa? Sì, perché sono suo figlio, ma anche perché io so restare sveglio quando lei me lo chiede. Cioè, non sono come Paolo, che si addormenta sempre, in ogni luogo. E Paolo però ha un'idea. Cioè, Paolo vuole trasferirsi lui dove sta ora mia sorella e fare tornare lei da noi. Così la tavoletta può rimanere abbassata. Noi saremo sempre in tre, che è meglio di due. No! Mamma risponde che Paolo dice cose senza senso, che mia sorella è appena trasferita e da lì non si muove. Cioè, che non c'è bisogno che lui vada così lontano dove sta lei ora, ma che semplicemente non stia così vicino dove stiamo noi. E che, aggiunge, non si può andare via da nessuna parte se non è un posto. Paolo ha mangiato delle noci? A mamma non interessa. Però Paolo si sente come un pallone perduto a bordo campo. Sì, come una macchina schiantata contro un pilone di autostrada. Mentre il cuore di mamma ha cambiato corsia a luglio. Allora, mamma pensa che io possa crescere male con un maschio dormiglione come Paolo in casa. Però io dico che per me non c'è problema, perché tutti dormiamo, no? E a me dispiace se Paolo va via, perché anche se non ho la sua acqua rossa, Paolo è uno della famiglia e due persone che si trasferiscono dalla stessa famiglia sono troppe. Cioè, una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti. Però mamma diventa tutta braccia, gambe, pioggia negli occhi, dice che non capisco e che è colpa di Paolo.
6: che dice le stesse cose e quindi lo manda a fare la spesa. E lui non ci vuole andare. Ha paura del supermercato perché dice che il supermercato è lontano e potrebbe metterci del tempo a tornare a casa. Casa. È ancora più vuota. Da un po' ci siamo solo io e mamma e possiamo fare la pipì quando ci pare, però mi spiace che Paolo non c'è. Ma sta ancora cercando gli ovetti al supermercato e quando li trova, torna. E allora ho scritto una lettera al supermercato per lamentarmi e hanno risposto, Ringraziamo per la segnalazione. Inoltriamo al responsabile del reparto rapporto con il pubblico, il signor Giancarlo. E mamma, quando l'ha saputo, ha chiamato subito il supermercato e ha chiesto di parlare lei con il signor Giancarlo per spiegargli bene la situazione. E poi si è arrabbiata con me, perché queste sono cose da grandi e non me ne devo occupare io e deve essere lei a chiamare la Conad, ma io mi sto occupando di lei. Una famiglia ha bisogno di persone per andare avanti e se in una famiglia rimangono due persone, quella non è più una famiglia, ma una coppia. E se anche lei un giorno dovesse andare da un'altra parte, rimarrei da solo e non sarei più neanche una coppia, ma una persona sola e basta. Mamma dice che non sarò mai solo. Che anche se mia sorella si è trasferita, c'è sempre per me e anche mio papà. E fino a quando ci sono io in casa, anche mamma non si trasferirà mai. E gli ho chiesto anche se vuole giocare al gioco della famiglia con me e fare la sorella. Ma ha risposto che lei è mia mamma e non può fare la sorella perché una sorella io già ce l'ho, vero? Facile. Promette però di fare sempre la mamma e di venire con me se mi trasferisco, perché non voglio stare da solo. E se proprio mi devo trasferire, devono comprarmi una casa molto grande dove possiamo dormire tutti assieme. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra l'ultimo Beyblade di Pegasus, costa un sacco, poi lei è pure genovese. Mamma dice sì a ogni cosa che chiedo. Allora le ho chiesto se mi compra una macchina nera, grande, per andare a prendere mia sorella e riportarla da noi per qualche giorno. E mamma dice sì a quasi tutte le cose che chiedo. Dice che la macchina che mi piace è brutta e che tanto non posso guidare e che mia sorella adesso non tornerebbe indietro perché ormai sta lì e che possono accompagnarmi lei e papà a casa di mia sorella. No! Scusate, io voglio andarci da solo perché devo raccontare tante cose a mia sorella e so che potrei convincerla a tornare per qualche giorno. Ho detto a mamma che devo raccontare a mia sorella un sacco di cose e non posso dirgliele se ci sono anche loro nella piccola casa in mezzo al verde. Senti, mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice. Aspetta. Pensa che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia. Sì. Mamma? Mamma giura che non ha sentito cosa ho detto, che poi si mette da un'altra parte e non sente che ho trovato dove nascondono le caramelle alla liquirizia e che mi sono toccato bocca a bocca con la sorella di Felice e che comunque sono ancora piccolo e non dovrei toccarmi bocca a bocca con nessuno. Sì, però per me non è giusto che non posso andare da solo fino alla nuova casa di mia sorella. Cioè, Felice ci va a trovare i parenti da solo. E se Paolo può guidare una macchina, ma posso farlo anche io. E io non voglio essere come lei, che fa guidare gli altri per andare dove vuole andare e che non sa proprio scegliere le automobili e che per me può trasferirsi lei al posto di mia sorella. Mamma adesso ha gli occhi guasti e di solito sono io l'unico che sa ripararli. Ma a questo giro li ho rotti e non so come fare. Mi dispiace di aver detto quelle cose. Poi è difficile scegliere le macchine. Intanto poi tutte si rompono come le famiglie. Niente. Ma io non voglio che si trasferisce mamma al posto di mia sorella, ma che ci trasferiamo tutti dove sta lei ora. così anche noi possiamo essere felici in mezzo al verde senza nessuno che ci disturba. Mamma, mamma ha ancora gli occhi guasti, come i motori delle automobili quando vai troppo veloce e quindi devi andare dai signori con le unghie nere che incollano le macchine. E allora viene papà a casa nostra per riparare gli occhi guasti di mamma e mi porta via, perché gli ho rotti io, quindi hanno bisogno di non vedermi per un po', altrimenti non guariscono mai. E a casa di papà la tavoletta è sempre alzata, quindi è ancora più facile fare la pipì. Ho chiesto a papà come si arriva a casa di mia sorella. Sì, perché novità, ho scelto adesso. Io voglio trasferirmi da mia sorella qualche giorno, ora che mamma mi odia e non mi vuole più a casa. Però papà mi dice che la mamma non mi odia e però non mi dà l'indirizzo perché sono ancora piccolo e devo fare il viaggio con qualcuno. E vabbè. A scuola ci hanno insegnato che se non ripassi per un po' di anni, soprattutto i papà e le mamme, diciamo, con i capelli bianchi, possono dimenticarsi delle cose. Cioè, tipo, come si chiamano o come ti chiami tu. E papà è per forza uno di loro. Cioè, non gli piace ripassare a papà. Infatti è molto smemorato. Cioè, sa ancora il suo nome, il mio, quello di mia sorella, però non si ricorda che mia sorella si è trasferita. E mi chiede sempre se so dov'è. E io dico che è via adesso. E lui mi chiede quando torna. E io dico non lo so. Però torna. E allora per un po' non mi dice niente perché si ricorda che me l'ha appena chiesto. Ho scoperto da Felice che esistono delle nonne, come la sua, che non sanno più come si chiamano un sacco di cose. E per questo la famiglia di Felice ha dovuto imparare la nuova lingua della nonna. E a me piacerebbe un sacco essere come la nonna di Felice. Perché così avrei una lingua tutta mia. E nella lingua tutta mia non ci sarebbe più la parola trasferita o trasloco. Cioè, ci sarebbe solo la parola casa. Pensate, ogni luogo si chiamerebbe casa nella mia lingua. Cioè, parco, casa, scuola, casa, radio 3, casa, casa, casa, cioè ovunque sarebbe casa. E quindi non ci sarebbero più persone che se ne vanno in altre case, perché ci sarebbero già a casa. È geniale, eh? E nella lingua tutta mia, lontana si direbbe qui. Così quando mi chiedono, chiedimelo, sì, tu che stai ascoltando, chiedimi, dov'è tua sorella? Vai. È qui. Potrei dire solo è qui. Cioè, nella lingua tutta mia non esisterebbe proprio la parola sorella. Così mi chiederesti solo, lo so, è una neolingua, quindi è un po' difficile, però se non esistesse la parola sorella, tu non potresti chiedermi dov'è tua sorella. Mi chiederesti solo, prova, dov'è tua puntini puntini. Cioè, è geniale. Cioè, non ci sarebbero proprio le parole sorella o fratello o mamma papà. Quindi se non ci sono le parole, non ci sono neanche loro. E se non ci sono neanche loro, sarei come la nonna di Felice. Cioè, mi dimenticherei. Mi dimenticherei di mia mamma e non ci avrei mai litigato, di Paolo e non si sarebbe mai perso al supermercato, di mia sorella, di mio papà, cioè anche di me stesso. Wow, potrei cambiare nome, famiglia, trovarne una serena e con più persone. Ho scoperto anche che ci sono delle nonne che hanno dimenticato come si fa la pipì e non riescono più a farla e quindi gli fanno un buco nell'ombelico. Ho chiesto a papà di farmi vedere il suo ombelico, però mi sono ricordato che il buco ce l'aveva anche prima, quindi non posso essere sicuro che sia tutto a posto. E a volte infatti, quando gli chiedono quante persone hanno la sua acqua rossa, lui... silenzio. Niente. E in più perde acqua dagli occhi. Di nascosto ho preparato la valigia per quando andrò a dormire a casa di mia sorella. Dentro ho messo due mutande, un pantalone, due magliette, il cappello, lo spazzolino, la palla da calcio, le carte di uno, le lenzuola del letto di papà. La notte papà viene in camera mia. Ha bisogno delle lenzuola? Ha capito cosa voglio fare. Dice che le lenzuola non mi servono perché mia sorella dorme in un letto singolo e non c'è posto per dormire anche per me. E in quel momento ho capito tutto. Noi non abbiamo soldi. Perché mia sorella deve dormire in un monolocale con un letto singolo ed è l'unica casa che possiamo permetterci di comprare. E allora papà si siede sul letto e mi spiega che... Pietro, è normale che i fratelli grandi ad un certo punto si trasferiscano. Sai, ci sono fratelli grandi che si trasferiscono quando hanno i capelli neri e altri quando hanno i capelli bianchi, ma voi fratelli piccoli non potete farci niente. Mi dice anche che un giorno, quando sarai molto grande, anche tu, Pietro, ti trasferirai. E dice anche che se mia sorella non c'è ora, lei però mi pensa sempre, anche se non mi chiama, solo che è molto impegnata dove sta adesso. E papà mi confida che se voglio vedere come è fatta ora mia sorella, devo solo andare davanti allo specchio del bagno per incontrarla un po'. Wow, lo specchio del bagno. Sì, perché i fratelli sono come macchine della stessa fabbrica. Mentre guardo lo specchio lo penso. Sì, perché i fratelli percorrono autostrade diverse, ma quando si incontrano si riconoscono subito e suonano il clacson. E se una va a sbattere, l'altra la sostituisce perché è l'ultimo modello rimasto della stessa fabbrica. E le altre macchine a volte si confondono e non sanno quale sia la macchina che è sbattuta e quella che ancora macina a chilometri. Papà vuole fare un gioco per allenare la sua memoria e allora mi chiede di aiutarlo. Mi chiede di ripetere dopo di lui che mia sorella, tua sorella, no, mi spiega che quando dice mia sorella intende la mia, perché lui non ha sorelle. Mia sorella è andata a vivere da un'altra parte. Papà si diverte un sacco a fare questo gioco e ci vuole giocare sempre. Quindi oggi abbiamo ripetuto che tua figlia, mia figlia, no, mi spiega che quando dice mia figlia intende la sua, perché io non ho figlie. E allora riprende. Tua figlia è andata a vivere in un'altra casa. Nonostante i giochi, la memoria di papà continua a peggiorare e allora prendo un ago di quelli grandi per bucargli l'ombelico, per quando si dimenticherà come si piscia. E oggi infatti mi chiede di giocare però per l'ultima volta al gioco della memoria. Però
7: che ti devi concentrare, Pietro, eh? Mia figlia?
6: Mia sorella.
7: Bravo, Pietro, bravo.
6: È andata a vivere da un'altra parte. Papà non vuole più giocare con me. Mamma non vuole più farmi compagnia e allora mi mandano dalla signora del Pongo. La signora del Pongo. La signora del Pongo è una donna tanto sola. Cioè mamma e papà mi portano da lei ogni giovedì pomeriggio per farle compagnia, cioè per giocarci un po'. Così si sente meno sola. Anche se ha l'età di mamma e papà. E quando entriamo nella sua casa, dopo che si sono battuti tutti e tre il 5 degli adulti, mi fa andare in una stanza. E rimaniamo solo lei e io. E la signora del Pongo ha tante passioni. Cioè adora gli orologi. Ne ha un enorme vicino al divano per controllare chi arriva in ritardo, perché ci sono orari precisi e altri bambini che giocano con la signora del Pongo. E adora, ovviamente, il Pongo. Però non ci sa giocare. Adora i disegni, però non sa disegnare. I sogni, però non sa sognare. E quindi chiede a me di raccontarle i miei, ma a lungo andare i sogni finiscono, no? Quindi allora io un bel po' di volte che me li invento.
7: Ho sognato Batman, nudo, che mi faceva fare un giro in macchina, e poi ho sognato Iniesta, nudo, che veniva a prendere a scuola me e mia sorella. Ho sognato la signora del Pongo deve essersi accorta che la prende in giro e quindi per punizione mi fa andare a giocare con lei anche il lunedì.
6: E io non vorrei andare così tanto da lei e non capisco perché una mamma e un papà devono costringere il proprio figlio ad andare a giocare con un'adulta come la signora del Pongo. Poi però, se ci penso, è una cosa bella aiutare una persona sola.
5: E la signora del Pongo si è offerta di accompagnarmi da mia sorella. Grazie, grazie, grazie davvero. No, non credo che a mia sorella farebbe piacere. Sapere che l'unica persona con cui ho fatto amicizia da quando è andata via è una donna di 50 anni che gioca con il Pongo? Grazie, grazie davvero. Vabbè, il gioco preferito della signora del Pongo è il Pongo, appunto. E il gioco del Pongo ha dei passaggi precisi. Bene, tutorial. Prendete un bel po' di pongo. Ci siete? Di colori diversi, in base a come vi sentite dentro il vostro cuore. E modellate un omino, piccolo. Dovete fargli le orecchie larghe, per sentire i vostri segreti. Gli occhi grandi, quanto basta, perché vi possa vedere. E la bocca chiusa, per non far scappare i segreti che gli direte. E a quel punto, ditegli tutte le cose brutte che sono dentro di voi. Così le lasciate intrappolate dentro l'omino del pongo e ve ne potete andare via dalla stanza dei giochi con una cosa brutta in meno.

un VIP, che vuole andare in montagna ma senza camminare e quindi sta fermo. Se però la montagna non cammina e non va da lui, allora è lui che deve andare alla montagna. E io sono come l'amico di mamma, cioè vorrei qui mia sorella senza dover andare da lei, ma se lei non cammina e non viene, allora sono io che devo andare da mia sorella. Mi sono alzato quando il sole dorme, di nascosto. Ho preso lo zaino, sono andato dal comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Non ci sono, niente. Ottimo. Cioè, mia sorella non crederà più alla storia che le volevo raccontare. Cioè, però non voglio andare da mia sorella con le mani senza niente. Quindi, ecco, prendo in prestito il comodino dove papà nasconde le caramelle alla liquirizia. Sì, i miei compagni mi hanno detto di portare un mobile a mia sorella, perché nelle case dove uno si trasferisce spesso non ci sono i mobili. Allora sono uscito di casa di nascosto, con il cielo nero e che perde acqua, senza che papà sapesse nulla, e sono andato lontano, lontano, lontano, fino a una nonna con i capelli bianchi. Salve, lei sa dove abita mia sorella? Lei conosce un condominio di case piccole e pieno di persone trasferite? No, ma ci abita anche lei, da quando non è più tornata nella sua prima casa. E le ho chiesto se è una di quelle nonne che hanno un buco nell'ombelico e che non sanno più come si piscia. Ah, dice di no. Dice che a quest'ora per strada tutti possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico, anche se non sono nonne. Anche i bambini come me possono ritrovarsi i buchi nell'ombelico, se non stanno attenti. La nonna con i capelli bianchi vuole accompagnarmi lei nella nuova casa di mia sorella. Grazie, ma perché dice che sono piccolo e non dovrei andarci da solo, specie quando il sole dorme e dormono tutti con lui. Ma no, non è educato portare sconosciuti nelle case degli altri. Ma la nonna con i capelli bianchi è convinta che a mia sorella farebbe piacere sapere che non sono andato da solo a trovarla la prima volta. Ma come fa a saperlo? Dice che lei ha un fratello e sa cosa pensa una sorella. Ma lei è una sorella? Come la mia! Sì, con i capelli bianchi, i vestiti rovinati, che puzza, ma è sempre una sorella, no? Non la mia! Non la mia. Però è una sorella. Vuole sapere se i miei genitori stanno bene e se sanno che sono qui tutto solo. E poi mi dice di lasciare lì il comodino perché casa sua è troppo piccola per il comodino e non c'è spazio. Ma per me sì che c'è spazio, stretti stretti. La sua nuova casa non è in mezzo al verde e il cielo ha perso tanta acqua e lei ha vestiti bagnati che vanno tolti ed è stanca e in casa sua si sdraia e rimane senza niente ed è una sorella molto magra, cioè, le si vede tutto il suo legno bianco e adesso il sole si è appena stiracchiato. E allora lei mi dice di metterci sotto le coperte, per chiudere gli occhi, per dormire ancora un po' e allungare il buio, e pensare che lei è una sorella e io sono un fratello. Oggi ho pensato che se la vita fosse fatta di tante fotografie, se noi facessimo tante fotografie tutto il tempo e poi le guardassimo dall'ultima alla prima, noi avremmo battuto il tempo. Tu non ti saresti mai trasferita. Appena entrata dentro la tua nuova casa, saresti uscita e tornata da noi. La macchina sarebbe andata in retromarcia, tu avresti aperto lo sportello da dentro e avresti camminato all'indietro fino alla tua festa di saluto, che sarebbe stata una festa di benvenuto. La festa sarebbe finita e poi iniziata. Dopo, insieme, saremmo andati alla rovescia fino a casa, poi fino a scuola,

0: dove saresti entrata in classe, quando invece ci è riuscita, e poi ancora indietro, indietro, indietro, indietro, fino al tuo primo giorno di scuola. Quando io ormai, non lo so, sarei stato all'asilo, non avrei neanche più saputo fare le tabelline. Cioè, rifaremo le stesse cose, sì, ma alla rovescia. E sarebbe tutto così facile, perché l'avremmo già vissuto. Cioè, non ci sarebbero più domande a cui non sappiamo rispondere, perché prima daremmo le risposte e le domande arriverebbero dopo. Così non potrai mai non sapere perché ti sei trasferita, perché me l'avresti detto. Paolo non sarebbe mai andato al supermercato, perché nessuno gliel'avrebbe chiesto. La pioggia negli occhi di mamma e papà verrebbe risucchiata. Le loro urla diventerebbero sorrisi e loro camminerebbero all'indietro dandoci le mani vuote che si riempirebbero con le nostre. E noi saremmo potuti tornare indietro all'infinito, indietro, indietro, fino a quando eravamo ancora quattro in famiglia, ti ricordi? E a papà rientrava il moccolo nel naso perché non ci sarebbe stato nessun Paolo a cui essere allergico. E noi potremmo goderci tutto il tempo già vissuto e andare indietro fino a quando tu mi hai detto: «Olle tarfo imies, utte». E tu sei mio fratello alla rovescia. E io ho detto: «Alerosa imies, ut». Tu sei mia sorella alla rovescia. E ci siamo staccati dall'abbraccio, riconoscendoci per la prima volta come macchine della stessa fabbrica. A 9 anni, l'11 luglio 2010, alle 23:05 e 40 secondi, ho imparato la più grande lezione della mia vita, che il tiki-taka non perdona. Prendi il telefono. Sì, tu che ascolti. Almeno uno, prenda il telefono. Ok. Metti sul telefono un timer di 5 minuti e 40 secondi e fai partire quando ti dico via, va bene? 5 minuti e 40 secondi. Ci sei? Se non lo metti io non parto, eh? E senza fretta, intanto sto solo aspettando te. Allora. Ok, dovresti esserci. 5 minuti e 40 secondi. Bene. 3, 2, 1. Vai. 11 luglio 2010, 23:00. La macchina procede spedita sulla tua strada. Siamo io, mia sorella, mamma, Paolo. Paolo sta guidando da qualche ora. Mamma chiede se sta bene. Lui alza il volume dell'autoradio perché è in corso la finale di Coppa del Mondo. Spagna-Olanda, ancora fermi sullo 0-0. L'Olanda gioca male. Perché? Perché sottovaluta il marchio di fabbrica della Spagna, il tiki-taka ipnotico. Non sai cos'è il tiki-taka? La filosofia è questa, cioè si muove il pallone così velocemente da ipnotizzare gli avversari, addormentare qualsiasi cosa e respiri. Da qui il nome onomatopeico, tiki taka. Perché per chi lo subisce, il tempo, tic tac, non scorre mai. Ogni tic tac è un passo più vicino alle braccia di Morfeo.
1: E un tiki taka di Spagna! Una volta con fuera per la fabbrica, la fabbrica deve fare nave, nave per la torre, torre per dentro per la fichi, fichi per la fabbrica, fabbrica per la nave, nave per la roba, roba per la fichi, no, torre, nave, fabbrica.
0: La macchina ora è ferma. Paolo ha parcheggiato per seguire meglio gli ultimi minuti di gioco. La radio gracchia in sottofondo, la trasmissione è disturbata, eppure il frastuono dei tifosi si sente benissimo. Talmente bene che non sembra provenire dall'autoradio. E infatti li vedo. Vedo facce sconosciute, fuori dal finestrino, che bussano sulla macchina urlando qualcosa che non riesco a capire. Uno di loro mi fissa il petto e io mi guardo la maglietta e... Roja! Rossa. La ricordavo bianca. Sì, tutti e quattro abbiamo la maglietta rossa. E sì, in quel momento, quella che mi sembrava la luce di una torcia puntata contro il finestrino, capisco, comprendo, è il faro di uno stadio. Per una strana magia, noi, fino a qualche istante fa sulla E80, all'altezza di Torretta Vecchia, Pisa, siamo a Johannesburg. Al Soccer City Stadium di Johannesburg.
2: Nella curva iberica, con il tiki-taka spagnolo che si consuma dinanzi ai nostri occhi.
1: Iniesta! Iniesta! Ora! Marcos! Gol de Iniesta! Gracias Dios! Gracias Dios! 11 de julio, 11:03 de la noche, anótalo! La rojo es casi la regina del mundo!
2: 11 luglio 2010, 116esimo minuto di gioco, la roja, la rossa, la Spagna è quasi campione del mondo. E tutto grazie ai piedi fatati dell'ombresito numero 6, Andrés Iniesta. Appena la palla gonfia la rete, io divento un gigante. La mia testa tocca il tettuccio, l'automobile sembra essersi rimpicciolita, la macchina va stretta per noi quattro, compressi dentro l'abitacolo, e tutto il mondo è fuori, immobile a guardare. Così, a pesce lesso. 7 miliardi di pesci lessi davanti al televisore.
0: Quanto manca? Siamo su 2:20.
1: Numero uno al finale del partito.
2: Meno di un minuto alla fine della partita. E lo stadio... lo stadio si infiamma. Vicino a noi accendono un fumogeno e... dentro la macchina l'aria diventa irrespirabile. Mamma chiama mia sorella, l'ha persa nel fumo. Quindi mi giro verso destra, dove era mia sorella, Costanza... ed è ancora lì. La vedo perfettamente. Non esulta. Avevamo un olandese in casa e non lo sapevamo? Lei è di profilo, il collo è inclinato verso destra, i capelli ordinati a coprirle il viso. La testa è appoggiata al finestrino. Io provo ad avvicinarmi, ma 1, 2, 3, 4, 5 braccia mi bloccano per le spalle, mi sollevano di forza. I tifosi spagnoli... I tifosi spagnoli mi parlano in italiano, pur di convincermi ad uscire dall'auto. Ma io voglio stare con Costanza. Però mi promettono di tutto, pur di andare a festeggiare con loro. Biciclette, peluche, gormiti, ma non mi interessa. Topolini, Lego, Beyblade. Beyblade?
0: Esco dall'auto, ma appena prima di uscire, i capelli di Costanza si aprono come un sipario. E io vedo tutto. Nei minimi particolari, lei è immobile, così. Faccia a pesce lesso, come i 7 miliardi davanti al televisore. È imbambolata, cioè impegnata a riguardare nella sua mente quella prodezza straordinaria e assorta dal replay del gol che stanno facendo vedere e rivedere, non preoccupandosi del fumo che ormai circonda solo lei, dell'odore di carne bruciata. Niente, Costanza rimane seduta. E ora quanto manca? 20? 21? 20?
1: Il partito ha terminato!
2: E mamma che continua a chiamarla Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Costanza! Iniesta! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza! Devi vira! Costanza!

Con questo urlo, quasi questa invocazione a Costanza, si chiude la costanza della mia vita, per l'appunto. Un testo di Pietro Giannini, interpretato da se medesimo, quindi autore e attore di questo monologo di circa una quarantina di minuti, che è entrato a far parte di Futuro Presente, la nostra rassegna dedicata alla drammaturgia contemporanea, che è arrivata alla quarta edizione. Abbiamo cominciato giovedì prossimo e proseguiremo anche nelle prossime settimane, sempre grazie alla guida di Lorenzo Pavolini. Allora, sono le 24:46 minuti qui dalle nostre parti, non so dalle vostre. A noi mancano 14 minuti prima di toccare la soglia fatale della mezzanotte. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo per parlarvi di una notizia che ci ha un po' colpiti nella giornata di oggi. Vi ricordate, avete presente un grande cantante, un basso molto conosciuto fino a qualche tempo fa, ma ancora oggi, che si chiama Pata Burciuladze? Immagino di sì, perlomeno chi ha seguito le vicende del teatro d'opera a partire dagli anni '80 se lo ricorda senz'altro. Beh, Pata Burciuladze è un basso profondo, nato nel 1955, oggi ha 71 anni, diventato molto conosciuto in Italia anche per aver vinto nell'81 il concorso delle Voci Verdiane di Busseto, e poi in quello stesso anno, molto fortunato per lui, anche il concorso Tchaikovsky di Mosca, e 4 anni dopo, nell'85, il concorso a Filadelfia. E ha sempre condotto una vita su tutti i grandi palcoscenici del mondo, dal Metropolitan al Covent Garden. Ha condiviso il palcoscenico per tantissime volte con Luciano Pavarotti, e ha interpretato i grandi ruoli del teatro verdiano, naturalmente, ma anche Mozart, ma anche il repertorio dell'opera russa, naturalmente Onegin, Baris e le grandi opere, insomma, del repertorio russo. Ebbene, direte voi, perché ce ne parli? Perché qualche mese fa, esattamente il 5 di ottobre del 2025, Pata Burciuladze è stato arrestato in Georgia. Lui, georgiano, nato a Tbilisi appunto nel 1955, perché ha organizzato e partecipato una manifestazione antigovernativa proprio nel giorno delle elezioni, il 4 ottobre esattamente, protestando contro il governo georgiano e in particolare contro il partito Sogno Georgiano, che da una decina d'anni governa il paese, un partito filorusso che è andato al potere nel 2012. Ci sono state proteste in una sessantina di città, e lui ha partecipato alla manifestazione principale a Tbilisi. Ha definito il governo del suo paese un governo di traditori dello Stato, e tutto questo gli è costato l'arresto e poi il carcere, insieme ad altri 500 manifestanti. 100 sono ancora in carcere da quel giorno, appunto, e appunto anche lui fa parte di questo esercito di detenuti politici, evidentemente oppressi dal regime. E qualche giorno fa, il 7 maggio per l'esattezza, è stata emessa finalmente, dopo molti mesi, la sentenza, una sentenza molto dura, che condanna Pata Burciuladze e altri 4 organizzatori della manifestazione a ben 7 anni di prigione, molti mesi dei quali sono già stati scontati. Ebbene, proprio oggi è arrivata la notizia, pubblicata da The Guardian, la notizia che la Royal Opera House, nella figura del suo direttore del casting, Peter Cotone, ha chiesto ufficialmente al primo ministro britannico, Starmer, di intervenire presso il governo georgiano per dare immediata libertà a Pata Burciuladze, che tante volte si è esibito al Covent Garden e quindi è considerato anche un autore di casa in Gran Bretagna. Il governo non ha ancora risposto a questa invocazione della Royal Opera House. Vedremo come vanno le cose, come andranno le cose in futuro. Ma ci sentiamo di dare un piccolo omaggio a Pata Burciuladze facendovi ascoltare un'aria del suo repertorio. Viene da Alieco, un'opera di Sergei Rachmaninoff. Si intitola Il campo dorme, Was Tabor spit, l'orchestra del teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermler.

ampia, drammatica e solenne quest'aria dall'Alieco di Sergei Rachmaninov, Vestabro Spit, il campo dorme, tratto dall'opera che Rachmaninov scrive, se non mi ricordo male, nel 1892, sì, è un dramma ambientato in un campo di zingari, il cui i protagonisti sono tre: Alieco, per l'appunto, lo zingaro esiliato, sua moglie che si chiama Zenfira e un giovane zingaro rampante che è il nuovo amante di Zenfira. Alieco, in un momento di passione, un momento tragico, uccide entrambi, la moglie e il suo giovane amante, una specie di edizione un po' zingaresca e alla russa, diciamo, dei Pagliacci di Leoncavallo, qualcosa, anche se sono echi di Cavalleria Rusticana e di altre opere più o meno coeve. Abbiamo ascoltato la voce di Pata Burciuladze in questa grande aria con l'orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca, diretta da Mark Ermer, per ricordare la detenzione di Pata Burciuladze, che da mesi si trova in carcere a Tbilisi. È stato condannato a 7 anni di prigione per aver partecipato ad una manifestazione contro il partito di governo che è tornato al potere appunto nel 2025. Oggi la Royal Opera House ha chiesto al governo britannico, al primo ministro Starmer, di impegnarsi per la liberazione di questo grande cantante. Noi siamo arrivati con questa notizia e con questa voce alla conclusione della nottata. Io ho solo il tempo di ricordarvi molto molto velocemente che Radio 3 Suite è un programma curato da Bruno Ruffolo, che è realizzato da tutti i nostri amici, vale a dire Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, Lucrezia Cirri, c'è Vittoria Pastore in regia, Andrea Perrone e Guido Barbieri qui. A tutti una notte serena, ciao.

E questa è la Gentil Dub di Fera, ovvero Andrea De Franco, l'artista che firma Divora Eco, cassetta uscita per Maple Death e con cui inizia questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto da Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola, Chiara Colli, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Vi ricordiamo come sempre che trovate tutte le scalette di ogni puntata sulla pagina Facebook Battiti Radio 3 e che potete riascoltare in streaming la trasmissione sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi appunto siamo partiti da Fera, un artista che oltre alla sua attività musicale è anche un illustratore, un fumettista, un artista grafico, una figura di spicco dell'underground bolognese. Prima di Divora Eco ha firmato Stupida Mutaforma, Psiche Liberata e Corpo Senza Carne, sono questi i titoli dei suoi lavori solisti che precedono l'album con cui abbiamo iniziato e attraverso i quali ha sviluppato questo suo approccio alla composizione elettronica minimale, libera e

Non resistere è un altro brano da Divora Eco di Fera, pubblicato da Maple Death Records, una delle uscite a cui dedichiamo spazio questa settimana insieme ad altri 7 titoli, tra cui l'album che passiamo ad ascoltare ora. Pa è il nuovo disco della cantante spagnola originaria di Menorca, Anna Ferrer, un disco di canzoni in cui si incontrano tradizione e sperimentazione in un incastro che Anna Ferrer porta avanti e ricerca da sempre, ma che in Pa viene declinato in maniera particolare verso proprio la sua storia personale, la sua storia familiare. La panificazione è infatti un'arte che viene tramandata da generazioni nella sua famiglia e che lei ha deciso di omaggiare in questo album, anche con la realizzazione di un live molto importante per meglio apprezzare l'intero progetto, l'intera visione di questo sua, di questa sua ultima creazione. Sul palco con lei è presente infatti suo padre, Tony Ferrer, fornaio, che impasta il pane sulla scena mentre condivide un tavolo da lavoro con due musiciste, Marina Herlop alle percussioni e Rita Payés alla chitarra. Da Pa ascoltiamo Todas las Masas.

continuiamo ad ascoltare proprio voci e album in cui questo strumento ha un ruolo importante. Dopo Anna Ferrer passiamo ad una scena in realtà abbastanza diversa da quella folk che abbiamo appena incontrato e arriviamo alle parole scritte e messe in musica da Lorraine James, londinese, notturna e molto più urbana. Detached from the Rest of You è il titolo del suo ultimo disco, è appena uscito per Hyperdub questo 8 maggio, un disco che Lorraine James racconta come è nato in un momento di difficoltà emotiva, di insicurezza, perdita della fiducia in se stessa, più proprio in senso lato oltre che in senso artistico, che viene lentamente sviscerato e affrontato attraverso le tracce dell'album e che infatti risulta molto più personale ed esposto rispetto ai suoi precedenti lavori in studio, più minimale, più pop, più dichiaratamente emotivo. In Detached from the Rest of You, che è appunto incentrato sulla perdita di certezze, Lorraine James in realtà si rivela più consapevole e più matura che mai. Ascoltiamo la traccia Still.

E torniamo ora a un disco strumentale, anche se piuttosto lontano dal linguaggio, dal mondo di Fera. Play Monk è l'ultima fatica del quartetto Ahmed, nato per in realtà reinterpretare e omaggiare Ahmed Abdul Malik, ma che in questo disco invece, come chiaro dal titolo, si dedica al repertorio di Thelonious Monk, partendo da un'interpretazione totalmente spontanea di un brano di Monk fatta da questo quartetto durante un concerto. La band ha poi deciso, insomma, di seguire questa strada, che è nata un po' come un'intuizione al momento, di approfondire la rilettura delle sue composizioni. E l'unico materiale poi condiviso con il pubblico di questa ricerca di Ahmed è stata registrata in una sessione londinese durata 3 giorni e pubblicata da Otoroku, che è l'etichetta discografica del Café Oto di Londra. Ascoltiamo quindi la versione di Oscar T, di Ahmed, Pat Thomas al piano, Joel Creep al contrabbasso, Antonin Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto.

un folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte anche con i Dwarfs of Vistagoza, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Later e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Luca all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidan all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego, del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk acidi, leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al-Hatayan, tratto da Al-Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, e che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Pat Conca, registrato tra Berlino e Beirut. Un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra shabby egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Paed Konka condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Luca. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjan alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sin Center per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal TuneFork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del TuneFork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio, la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza e anche a diverse altre iniziative locali sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbel Aber, Mark Cozzi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Crammed Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Usama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza, di resistenza, una ricerca di bellezza che è nella musica di tanti artisti palestinesi, ma anche libanesi. Basti pensare a Yumna Saba, Yara Smar, gli stessi Sanam. Così avviene anche per Sherbela Ber, che abbiamo appena ascoltato con un brano subito dopo quello di Flugen. La traccia si intitolava Phosphorus Resting by the Entrance of a Quantic Maze, traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Sherbela Ber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale, della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro, May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Sherbela Ber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E nella notte di battiti è arrivato il mago Cotrone. Questo attraverso la voce di Elio Germano, che è la guida narrativa del nuovo disco firmato dal sassofonista e compositore Roberto Bottalico. L'album si intitola Così è, se vi pare, Jazz Poem. Il musicista romano dunque intreccia qui il linguaggio del jazz con il pensiero e la poetica di Pirandello. È un disco diviso in due parti, la prima I giganti della montagna e la seconda Le novelle. E questa notte noi ci concentriamo su I giganti della montagna, il primo CD dal quale abbiamo già ascoltato il primo brano del secondo atto, Cotrone, il mago appunto. E la scansione della prima parte è proprio quella di un poema sinfonico diviso in tre atti, ispirato all'ultima opera teatrale di Pirandello, il tutto immaginato sotto la lente jazz, come dicevamo. Scivoliamo allora all'epilogo del terzo atto, lo ascoltiamo subito, si intitola L'illusione.

0: Sempre con la luna tutto comincia a farsi di sogno sulla terra, come se la vita se ne andasse e non rimanesse una larva malinconica nel ricordo. Escono allora i sogni.
1: Teatro, visioni, suono e parola, la drammaturgia sonora di Così è, se vi pare, il poema jazz costruito dal sassofonista Roberto Bottalico insieme ad una bella schiera di musicisti, un ampio organico che fornisce diverse soluzioni armoniche, timbriche a cavallo tra scrittura, composizione e improvvisazione, e poi la voce di Elio Germano nel ruolo di Mago Cotrone e Pirandello ad ispirare tutto il lavoro, pubblicato a metà aprile attraverso Filibusta Records. Gentle Breath invece è il titolo del disco d'esordio del quintetto Crescendo Sphere, che ospita niente meno che Fabrizio Bosso, un bel lavoro dove si alterna sospensioni melodiche, ritmi complessi, dove la strumentazione acustica si intreccia al mondo elettronico. Partiamo subito dall'inizio, dalla prima traccia, eccola qui, Dreamlike Thoughts, Crescendo Sphere.

Dreamlike Thoughts, da Gentle Breath, il bel debutto discografico dei Crescendo Sphere, dicevo un quintetto formato da giovani musicisti che agitano la scena jazz italiana. Stefano Proietti, pianoforte e tastiere, live electronics, composizione e arrangiamento. Gianmarco Denisi, batteria, percussioni, live electronics, composizione e arrangiamento. Aldo Di Caterino, flauti e composizione. Vittorio Cuculo, sassofoni, contralto e soprano, con Giordano Panizza, contrabbasso e basso elettrico, quintetto che diventa sestetto, come dicevo, con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso, tromba ed effetti. Gentle Breath, che è il titolo del lavoro, è anche la loro metafora di vita, un respiro gentile che diventa musica, dialogo, gesto creativo, ascolto reciproco, equilibrio e libertà. Let's Ride, Crescendo Sphere.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Radio 3 Classica, La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Marais Marais, Le tableau de l'opération de la taille.
3: Jordi Savall, viola da gamba.
2: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
4: Le tableau de l'opération de la taille. L'aspect de l'appareil.

0: Di Marais Marais avete ascoltato Le tableau de l'opération de la taille.
1: Jordi Savall, viola da gamba.
0: Angallé, cembalo. L'esecuzione è accompagnata dalla descrizione parlata dei vari passi.
2: Gioachino Rossini. Une caresse à ma femme, per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants dégourdis. 12 pezzi per pianoforte, volume 7 della raccolta Pêche de vieillesse. Jeffrey Swan, pianoforte.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Une caresse à ma femme per pianoforte, numero 7 da Album pour les enfants dégourdis, 12 pezzi per pianoforte, volume 7 della raccolta Pêche de vieillesse. Jeffrey Swan, pianoforte.
1: Giacomo Puccini. Due liriche per voce e pianoforte. Sole e amore. Avanti Urania. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato due liriche per voce e pianoforte. Vincenzo La Scola, tenore. Paola Molinari, pianoforte.
1: Claude Debussy. Estampes, Jardin sous la pluie, net et vif. Nikolai Luganski, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato da Estampes Jardin sous la pluie. Nikolaj Luganski, pianoforte.
1: Antonio Vivaldi, concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, l'autunno. Ballo e canto dei Villanelli. Allegro, larghetto, allegro assai. Ubriachi dormienti, adagio molto. La caccia, allegro. Antonio De Secondi, violino, concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in fa maggiore per violino e orchestra RV 293, L'autunno. Antonio De Secondi, violino. Concerto italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Johann Sebastian Bach, preludio e fuga quarta in do diesis minore, Bach Berke Verzeichnis 873. Friedrich Haas, clavicembalo.